0: Eccoci qua. Siamo qua. Oggi è giovedì, il penultimo giorno della settimana per quanto riguarda noi il lavoro, perché poi venerdì è l'ultimo giorno, poi sabato ci riposiamo, domenica pure, torniamo lunedì. Insomma, siamo qui in questo giovedì per rendervi sempre partecipi, per svegliarci insieme. Anche questa mattina avremo le nostre solite rubriche, il ballo di Beppe ed altre, avremo Simone, avremo le altre situazioni che avvengono di volta in volta. Io intanto che ci sono le rubriche che ascolto anch'io insieme a voi, vado a guardare le radio cosa fanno, cosa non fanno, e poi torniamo insieme naturalmente per tanta musica, e naturalmente inizieremo il saluto delle radio e andiamo quindi con il saluto delle radio e torneremo dopo.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104.9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
3: Amici di RVD e di Disabili International Radio, buongiorno. Oggi siamo a Silvi Marina, ma ci siamo stati tempo fa, ma siamo tornati perché c'è un'altra giornata di campionato di showdown. Ma questa mattina abbiamo incontrato una ragazza che si chiama Mara. Buongiorno Mara, come stai? Tutto bene?
4: Sì, tutto bene.
3: Ecco, Mara è remoscia, diciamo, vero? È un po' le remoscia. però è un R piacevole, quindi che fai di bello nella vita? Tu studi, cosa fai di bello?
4: No, io sono in istituto, all'istituto Paolo Colossi.
3: Oh, lo conosco, io lo conosco perché quando ero bambina, ai tempi miei, c'era l'istituto Martuscelli, ma roba di 50 anni fa, gli anni 70, dopo che eri nata, e anche c'era l'istituto Colossimo. Dopo una volta, pensano che una volta l'istituto Colossimo invitarono Patti Pravo, io andai a vederla proprio. Patti Pravo era negli anni 74-75, ancora era giovanissima, insomma Patti Pravo ha una certa età. E a te piace la musica, Mara?
4: Sì, mi piacciono tutti i cantanti.
3: Ad esempio uno che ti piace in assoluto?
4: Non ho un cantante.
3: Non hai un cantante, sì, vuol dire che cioè fedele di tutti e fan di nessuno praticamente. E tu che studi hai fatto fino adesso, Mare? Cosa aspiri a fare nel futuro? Qual è il sogno di lavoro che vorresti fare?
4: Io ho fatto il liceo pedagogico.
3: Ah, quindi sei insegnato agli bambini praticamente. E invece aspireresti a fare come lavoro cosa?
4: Non lo so.
3: Vabbè, magari anche, tu pensi anche che quando intervisto i bambini dell'Indero con il buio di Milano, mi dicono un'altra, che lavoro dovresti fare? Non lo so, poi si vedrà. Anche tu stai aspettando di. Ecco. Però mi pare, mi hanno detto che oggi, in questi giorni, sei venuta per guardare questo sport che si chiama showdown. Ma tu l'hai praticato mai? Hai preso mai una pallina in mano, una racchetta, un guanto oppure no?
4: Ancora?
3: No, però. Hai intenzione di vedere questo sport un po', perché sembra che ci sia una ragazza molto forte di Napoli che si chiama Rossella Riccardi e mi sa che tu vuoi fare come lei forse, o no?
4: Sì.
3: Ecco, sì. Quindi vorresti seguire un po' le gesta di questa Rossella Riccardi. E a parte questo, tu nella vita sai cucinare?
4: No.
3: Non sai cucinare, meglio così, così gli altri fanno per te. Però vorresti imparare forse qui e là. Allora diremo a qualcuno che facciano dei corsi di cucina fatti proprio per Mara. Senti Mara, qual è il tuo sport preferito? Il tuo sport preferito? C'è uno sport, il calcio, che ne so, il tennis, la pallone?
4: Io faccio nuoto.
3: Ah, fai nuoto, allora quindi sei brava rispetto a me. Io penso che sono uno che ho paura dell'acqua addirittura. Io quando vado in acqua non so nuotare, non vado al mare, non vado in piscina. Però sei molto più brava di me allora.
4: Sì.
3: E che fai qualche stile particolare di nuoto? O nuoti
4: no,
3: così basta?
4: No, faccio
3: rana, stile libero, farfalla.
4: Sì, uno
3: che si parla.
4: Uno di questi qui.
3: Bene, senti Mara, io ti ringrazio di essere stata con noi oggi e sicuramente ci ritroveremo tra un anno o due quando sarai una grande showrunner e così ci racconterai come batti le persone. Adesso impara pure, ti ringrazio, ti auguro una buona giornata e a risentirci presto. Va bene?
4: Ciao Mara.
3: Va bene, ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di NVD e Disabili International Radio. Ogni tanto abbiamo sempre Gabriele che in qualche maniera peschiamo di qua e di là. Oggi siamo addirittura a Bologna, nella sua casa, e ci racconterà invece cosa fa di bello quando ha un po' di tempo libero, a parte gli scacchi, a parte lo showdown, a parte che altro fai?
2: Le terme.
1: A parte le terme, ci siamo visti l'altra volta.
2: Buongiorno a tutti intanto, buongiorno. A tutti i tuoi ascoltatori.
1: Ecco, oggi ci parli di quelle che sono i passatempi?
2: Ma sì, volevo raccontare a chi ci ascolta di questi dei giochi, no? Il mondo dei giochi è tipicamente appannaggio di chi vede, perché sì, si chiamano videogiochi, perché uno sta lì, guarda il video e gioca. In realtà non è proprio così. Già nel 2023 sono usciti tre titoli importanti, fatti per tutti, che però implementano anche delle funzioni di accessibilità. Giusto per informazione, sono The Last of Us, sono Forza Motorsport e sono Mortal Kombat 1, che hanno pur avendo il video ed effetti sonori bellissimi da cinema, hanno anche dei suoni che aiutano chi non vede a giocare quasi alla pari con un vedente. Ma oggi ti racconto di un simulatore di volo accessibile al 100%, scritto da Stephen Kiss, che è un ragazzo di Bratislava, slovacco, che è un appassionato di aeronautica, probabilmente è stato pilota, io adesso non so, non lo conosco bene. Poi ha perso la vista e ha deciso di condividere il suo interesse programmando da zero un simulatore di volo, ma parliamo non di un gioco, proprio di un vero e proprio simulatore, cioè prima di poter decollare c'è da studiare parecchio. E è un si gioca con un computer Windows, è tutto fatto in audio e braille, c'è una mappa del mondo reale, quindi si
1: quindi può uno studiare. Deve comunque una tastiera braille,
2: basta una tastiera barra normale, no, la barra braille aiuta ma non è indispensabile, basta la sintesi.
1: Quindi,
2: perché ci sono tutti i tasti, quello per leggere l'altimetro, quello per leggere l'orizzonte virtuale, quello per sapere su che nazione sei, la direzione, la quota, la velocità, la potenza dei motori, i flap, i carrelli, i passeggeri imbarcati, è tutta una lunghissima lista di
1: opzioni.
2: Ci sono un centinaio di aerei, ogni aereo ha le sue caratteristiche, c'è da prendere una licenza, bisogna fare un training prima di poter avere la licenza per determinati aerei, fare un determinato numero di volo, di ore di volo, e dopodiché funziona tutto come succede sugli aerei civili, non militari, civili. Qui se proprio ti danno i voli tipo Bologna-New York, tu devi imbarcare i passeggeri, studiare la rotta di volo, i waypoint, i fari, i percorsi di avvicinamento, le torri di controllo, l'attraversamento delle nazioni, il carburante, gli scali, eccetera, e condurre in porto il tuo volo. E tutto questo fino a prima che uscisse questo Eurofly 3, si chiama Eurofly con la Y finale 3, era appannaggio esclusivo dei vedenti, non vedenti non avevano niente di simile.
1: Quindi si va sul sito, si fa
2: www.eurofly.stefankiss.sk, o se no meglio si cerca con un motore di ricerca, sta scrivendo Eurofly 3, si scarica, il gioco è ancora in versione beta, significa che non è ancora finito, ha ancora qualche difetto e qualche cosa non è stata implementata, ma a giugno o luglio dovrebbe uscire la versione definitiva, è in italiano e è gratuito.
1: Ma quindi perché un non vedente? La domanda che farebbe chiunque, non vede che deve fare del volo, perché deve simulare questo volo?
2: Ma innanzitutto perché è una cosa che prima non si poteva fare e adesso si può fare. Poi ci sono non vedenti appassionati di qualsiasi cosa, sicuramente ci sono anche quelli che a cui piacerebbe provare l'emozione di condurre un aereo, e questa cosa la rende possibile.
1: E tu invece cosa hai fatto? Stai già volando da...
2: Sì, ho finito il training, ho preso tutte le 9 licenze per tutti gli aerei possibili, partendo dal Cessna, arrivando al 787, che è il più grosso che c'è nel gioco, e adesso sto scarrozzando i miei passeggeri virtuali da un capo all'altro del mondo.
1: Quindi sei già un pilota esperto?
2: Sono un pilota esperto.
1: Ecco, ma le fasi del per arrivare fino a guidare le devi fare, che ci sono degli esaminatori, c'è qualcosa di automatico che ti dice sì, hai superato la prova oppure no?
2: Allora, quando fai degli incidenti vedi il listino con tutte le cause del perché ti sei schiantato, che danni hai combinato, quanta gente virtuale hai ucciso, eccetera. Ecco. E poi ci sono dei gruppi di supporto, ci sono due mailing list e un gruppo WhatsApp gestito da me, con tanti non vedenti italiani iscritti che giocano a questo simulatore. E quindi lì i nuovi che arrivano cominciano a fare ogni sorta di domande, noi li aiutiamo, li accompagniamo.
1: Okay. Quanti sono i non vedenti iscritti in questo Eurofly?
2: Una quindicina forse.
1: Quindi che insomma già è un bel numero. Bene, allora voliamo tutti con Eurofly 3, i non vedenti che vogliono provare questa esperienza, ma anche le persone vedenti se vogliono, è accessibile a tutti.
2: Welcome on board.
1: Eccoci qua, io ti ringrazio per essere stato anche oggi con noi e ci sentiamo una prossima volta, perché tanto hai tante perle di saggezza. A presto, Gabriele.
2: Grazie.
1: Ciao.
2: A voi, un abbraccio.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, siamo sempre qui alle termine di Abano Terme all'Hotel Paradiso e abbiamo incontrato per caso un nostro amico, anche lui nell'ombra, che si chiama Marco. Ciao Marco, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ecco, anche tu sei venuto a fare le terme, però poi sei entrato nel nostro gruppo, insomma ci siamo trovati con
2: te. Siamo trovati per puro caso.
1: Per puro caso, ecco. E per quanto ti riguarda, in genere i nostri radioascoltatori vogliono sapere in genere quando uno è disabile, come è avvenuto, perché in genere non lo chiedono, ma in genere lo chiedono, insomma vogliono sapere per te come è avvenuta la perdita della vista, se vedi totalmente, se non vedi, insomma.
2: Io vedo la luce del sole, quindi sono ipovedente.
1: Quindi ti muovi appena
2: con... No, mi muovo tranquillamente, la vedo bene la luce del sole con gli occhiali.
1: Ecco, con dei grossi fondi di bottiglia praticamente.
2: Più o meno.
1: E invece per la vista che hai avuto, la retina dei pigmenti?

0: appunto il nostro Marco perse la cappa e l'ha vista praticamente. Quindi naturalmente, quindi nella tua, le tue scuole elementari, medie, le fatte già in, da non vedente in supporto con delle persone? Oppure
1: non sapevo il vedente.
0: Quindi nelle classi normali?
1: Sì, sì.
0: Quindi hai avuto un insegnante di sostegno?
1: Sì, sì.
0: Per imparare il braille, le altre?
1: No, io leggo tranquillamente in nero.
0: Riesci a leggere per sì, anche sì, col visus che c'hai, quel pochettino che c'hai, sì, riesci a leggere. E invece per la telefonia come sei messo? C'hai iPhone? C'hai
1: Android.
0: Usi Android, quindi ancora va benissimo. Come, ecco, nelle tue scuole elementari, medie ed altro, hai avuto problemi per l'integrazione con i tuoi compagni oppure insomma è stato tutto normale?
1: L'integrazione io mi ambiento tranquillamente, non ho problemi.
0: Ma per esempio c'è rimasto lo spirito dei tuoi amici di quando andavate a scuola, vi vedete
1: sì,
0: ancora?
1: Sì, ogni tanto
0: fate le rimpatriate oppure no?
1: Rimpatriate no.
0: No,
1: però ogni tanto ci sentiamo. Ecco.
0: Attualmente che lavoro fai?
1: Lavoro presso la polizia penitenziaria di Teramo, località Castrogno.
0: Ah, quindi sei carcerato praticamente?
1: No.
0: No?
1: No. Faccio il centralinista in questo istituto penitenziario di Teramo.
0: Ecco, ma quando vai lì, cioè, devi avere...
1: In pratica io da Alba Adriatica vivo ad Alba Adriatica, prendo il pullman delle 6.40 che va... Parte da Martinsicuro alle 6 e arriva più o meno circa alle 6.40 lì alla fermata mia di Alba. Io abito in un quartiere che si chiama Villa Fiore.
0: Sì.
1: Prendo il pullman lì in un bar che si chiama Bar Bella Riva.
0: Ecco, pubblicità gratuita, sì, e poi arrivi.
1: E poi da lì salgo e vado a terra direttamente con quel pullman.
0: Ecco, quindi praticamente
1: mai... poi scendo lì alla fermata dove ci stava una volta il Globo, che adesso ci sta un negozio per cinesi.
0: Mi immagino tutto.
1: Mi vengono a prendere con la macchina della mia associazione Unione Italiana Ciechi, sezione provinciale di Teramo.
0: E quindi vai a lavorare. Bene.
1: Quella macchina che si paga 100 euro al mese.
0: Bene, queste cose che bisogna dirle perché succedono.
1: Anche se Teramo è l'unica associazione che ha mantenuto 100 euro.
0: Va bene. E quindi lavori 8 ore al giorno e poi torni.
1: 7 ore e 12.
0: Quindi finisci alle 3 di pomeriggio praticamente.
1: Alle 15.42, anche la mezz'ora.
0: 15.42. Bene, e uno dei tuoi sogni nel cassetto qual è?
1: Non ho nessun sogno per il momento.
0: Non hai sogni, non hai, che ne so, volare per esempio, oppure
1: no.
0: O per il momento tutte le cose che hai voluto
1: io
0: fare.
1: Io quando ero piccolo ho fatto nuoto, ho fatto 12 anni di nuoto, poi ho dovuto smettere per il fatto delle scuole. A me nuotare piace tantissimo.
0: Mi piace nuotare, infatti nella piscina vieni, però non si nuota qui comunque. E però per il resto tu non c'hai, che ne so, la voglia, che ne so, conoscere un cantante, oppure che ne so, andare a una parte dove non.
1: Mi si sarebbe piaciuto il mio sogno nel cassetto. E andare a un concerto della mia cantante preferita, cioè parlo della
0: Laura Pausini. Chissà che questo non possa avvenire, non si sa mai. Va bene, proveremo a dirlo in direzione, se mai il nostro Maria Giglio possa esaudire questo tuo desiderio. Io ti lascio, ti auguro una buona giornata e ci sentiamo alle Gianmaria Giglio, parlo del nostro giornalista che è sempre in ascolto e che salutiamo naturalmente, e ti lascio una buona giornata e ci sentiamo le prossime volte. Grazie,
1: grazie a
0: presto.
1: Voi.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD, di Disabili International Radio, ancora una volta al dialogo nel buio questa mattina con due ragazzi. Alessandro, vero?
2: Salve, sono Alessandro.
1: E poi abbiamo un altro ragazzo che si chiama Alex, quindi Alex. Ecco, Alex, ciao. Per te comunque ti chiami Alex come diminutivo o proprio Alex Alex?
3: Alex Alexandro.
1: Ah, ho capito, quindi
3: è un po' complicato.
1: Vabbè, adesso ne parleremo dopo. Allora, Alessandro, com'è andata per te il viaggetto nel dialogo nel buio, questo mini percorso di un'ora? Com'è andato? Come
2: ti allora, sei è stato molto divertente.
1: Sì.
2: E ha fatto apprezzare decisamente di più gli altri sensi.

0: Sì.
1: Perché quando viene tolto uno, gli altri si dice che
0: si rafforzano.
1: Si rafforzano, ecco.
0: Sì,
1: e non ci credevo tanto, però devo dire che anche solo di un'ora è stata una cosa che ho visto parecchio. E ha fatto riflettere questa cosa, perché magari per certa gente i ciechi vengono visti come magari persone diverse. Però non è assolutamente, non è vero, e fa apprezzare decisamente di più il fatto di aiutarsi a vicenda. E
0: ecco, durante il percorso quali sono stati i punti più belli e quelli un po' più paurosi?
1: Allora, i punti più paurosi magari è stato mantenere l'equilibrio, perché siamo dovuti passare
2: sul ponte. Il punto più pauroso è stato l'inizio, quando siamo entrati, che è
1: sì,
2: un trauma,
1: anche
2: non vedere più niente,
0: cioè passare dalla luce man mano al buio,
2: al buio.
1: Esatto.
2: Totale. Poi pian piano al bar praticamente mi ero scordato che...
1: Sì, esatto, cioè sembrava di parlare con una persona
2: al bar
1: normalissima.
2: Normalmente.
0: Mi sembrava di essere al bar, ci vediamo tutti qua.
1: Esatto,
2: sì, esatto.
0: Cioè ormai c'era stata l'assuefazione a questa. E invece nella città cosa avete vissuto nel momento in cui siete stati in città?
1: Allora, in città abbiamo vissuto sostanzialmente un attraversamento pedonale. Abbiamo riconosciuto dei lavori in corso, quindi
0: sì,
1: un episodio di un cantiere.
0: Cantiere, sì.
1: E abbiamo riconosciuto anche una moto, perché
0: sì,
1: noi facciamo meccanica, quindi è anche
0: che moto era?
1: Era una Suzuki Cafe Race.
0: Io pensavo che fosse una Lave, una Harley addirittura.
1: Ah.
0: Io così sapevo io tanti anni fa quando facevo la guida, poi adesso saranno sostituite.
2: È interessante, sicuramente la parte più complicata è quella della città, in cui ci sono tanti stimoli e il rumore del clacson e
0: certo,
2: il martello pneumatico.
0: Sì, tutte cose che danno fastidio.
2: Poi soprattutto un ambiente aperto, a differenza di una struttura in cui comunque ci si può capire un attimo con i muri.
0: Certo. Ecco, tu hai detto una cosa molto importante, hai parlato dei muri. Per noi non vedenti, quindi, sono importanti i muri secondo voi?
2: Probabilmente sì, per me che sono abituato a vedere, i muri sono stati fondamentali, se no non avrei capito. Molto probabilmente un non vedente riesce ad ambientarsi anche in...
0: Sì, però per noi i muri proprio sono fondamentali, lungo il nostro cammino, quando camminiamo il nostro bastone è quasi sempre che va a toccare un po' il muro e un po' il resto dell'ambiente. E soprattutto se il muro è pieno di motorette, biciclette, monopattini, per noi è veramente
2: sì,
0: un disastro. E diciamo che Milano è un po' così, voi non siete di Milano mi pare, no?
1: No, noi siamo di Vigevano.
0: Vigevano come funziona la cosa?
2: È una città molto più tranquilla, non è come Milano.
0: Però anche lì ci sono i muri pieni di monopattini, oppure no?
2: Sì, sì, meno come dappertutto.
0: Ah, anche lì. Bene, cosa pensate di fare voi nel futuro della vostra vita? Avete già un...
2: Ah, questa è una bella domanda. Io praticamente non ne ho idea. Sicuramente rimarrò nel settore della meccanica, ma in quale ambito esatto non lo so.
0: Non sai. Invece Alessandro?
1: Io invece voglio sempre rimanere nell'ambito della meccanica e continuare per ingegneria. Quindi diventare un ingegnere, un progettista.
0: Ecco, magari un ingegnere anche delle cose per i disabili, perché
1: esatto, sì, sì,
0: potrebbe.
1: Che ben venga.
0: Poi se vi interessa potete chiamarmi quando sarà il momento, perché noi comunque abbiamo già dei costruttori di apparecchiature per disabili e potreste poi affiancarli magari.
1: Certo.
0: Un'altra cosa invece è di dire a voi di farmi qualche domanda su me stesso, oppure sulle difficoltà di non vedere ed altro. Magari l'avete fatto anche alle guide, però potete farle anche a me qualche domanda.
1: Sì, abbiamo avuto anche uno spazio riservato quando siamo andati
0: sì, al bar.
1: Sì. E abbiamo fatto delle domande tipo come riesce un non vedente a gestire una casa, quindi l'ordine deve essere veramente importante.
2: Sì,
1: per
2: perché
1: voi.
2: Perché noi magari perdi il telecomando,
0: sì,
2: il telecomando dai un'occhiata in giro, lo trovi.
0: Ecco.
2: Invece una stanza aperta, trovare un telecomando.
0: Ecco, diciamo che per noi effettivamente, almeno per me, io lascio le cose, dopo 10 anni le trovo, se le lascio nei posti a cui ho pensato. Però quando viene la mia colfa a fare le pulizie, perché per noi non vedenti pulire secondo me non è possibile, pulire bene per terra, tutte queste cose. Quando viene la mia colfa mi sposta il bagno doccia, mi sposta l'intimo, mi sposta le cose dalle altre parti, mi manda via i telecomandi un'altra parte, per me effettivamente poi la devo chiamare, scusi signorina, non ha lasciato il telecomando. Effettivamente per noi è un problema se le cose vengono spostate.
2: oppure anche in un ambiente aperto capire sta diventando buio e non, ma è mezzogiorno senza un orologio.
0: Ecco, no, ecco.
2: A proposito, vedo al suo posto un orologio.
0: Sì.
2: Come funziona?
0: Questo qua è un orologio dall'Apple, praticamente ti dice l'ora, però in realtà esiste anche l'orologio in Braille, quello che si alza il cristallo e si toccano le sfere. Qui invece è un orologio con orario vocale, poi ve lo faccio sentire direttamente.
2: Dall'input lui.
0: Ecco, comunque diciamo che per noi non vedenti quasi tutte le cose sono parlanti, anche le bilance, per esempio di Giuseppe, sei troppo pesante, però ce lo dice, ci dice il peso, sei un po' troppo pesante. Abbiamo tutte le cose, anche il tester per esempio l'abbiamo parlante, abbiamo quasi tutte le cose che abbiamo, anche i fornelli sono parlanti, per esempio ci
1: in
0: dicono quanti gradi, ecco, i fornelli che abbiamo ad induzione per esempio. Bene, ancora una curiosità che avete?
2: Quindi la tecnologia è fondamentale, cioè sì, magari 100 anni fa sarebbe stato molto più,
0: ma non
2: complicato.
0: Solo, io vi dirò di più, già 30 anni fa, io sono di una certa età, poi non so quanti anni mi dà.
2: Quindi lei è nato così?
0: No, ho perso la vista a 10 anni con il glaucoma congenito, a 7 già ero quasi non vedente, a 10 anni ho perso tutta la vista. E quindi già ai tempi miei che andavo all'università, per esempio, non esistevano i libri come adesso, avevamo per esempio le cassette con i magnetofoni, magari voi non sapete manco dell'esistenza perché siete nati già nell'era cibernetica, no? Però c'erano questi registratori con i nastrini, le cassette che si rompevano. Invece adesso anche noi abbiamo tutto con il computer, sentiamo la voce del computer, leggiamo, scriviamo col computer, facciamo un po' tutto con il computer, anche con il telefono è la stessa cosa. Bene ragazzi, il tempo a nostra disposizione è finito, però io prima di salutarvi direi che contiamo fino a 3 insieme, 3, 2, 1 e poi diciamo viva dialogo nel buio. Allora 3 2 1
1: Viva dialogo nel buio.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD, di Disabili International Radio, anche questa mattina abbiamo due ragazzi con noi, Matteo e Stefano. Sentiamo le voci di Matteo e di Stefano. Questa è la voce di Matteo. Ciao Matteo.
2: Ciao.
1: E sentiamo la voce di Stefano. Ciao Stefano.
2: Ciao, ciao.
1: Allora, che classe fate e di quale scuola siete?
2: Facciamo la prima LQ della scuola Antonio Bernocchi, sì. Liceo Scientifico Scienze Applicate.
1: Di dove?
2: Legnano.
1: Legnano, quindi vicino Saronno, mi pare, vicino,
2: sì, esatto.
1: Da quelle parti là. Ecco, quindi è il primo anno, quindi subito dopo la scuola dell'obbligo praticamente.
2: Esatto.
1: O sarebbe il primo anno dopo due anni di superiore. È il primo anno. Perfetto. Allora, dunque, Matteo, cosa ti è piaciuto di questo dialogo nel buio, nel viaggiare in questo percorso di un'ora?
3: Mi è piaciuto perché, cioè, soprattutto avvicinarmi al mondo delle persone non vedenti, perché noi siamo abituati ad avere la vista come senso predominante e invece le persone non vedenti non ce l'hanno, e quindi mi è piaciuto soprattutto per il fatto che ci siamo potuti
1: equiparare,
3: avvicinare al loro mondo.
1: Quindi avete un po' sfruttato meglio gli altri sensi, per esempio l'olfatto?
3: Esatto, esatto.
1: Ecco, cosa hai sentito tra i profumi intensi?
3: Per esempio c'erano delle piante aromatiche,
1: sì?
3: E abbiamo dovuto indovinare con l'olfatto quali erano. E io ho indovinato l'alloro.
1: Sì, l'alloro, che viene usata anche. E il rosmarino l'hai indovinato?
3: No, io avevo perché c'erano varie piante.
1: Ah, ecco.
3: L'alloro.
1: E invece Stefano cosa aveva?
2: Io avevo l'alloro perché eravamo sempre vicini durante il percorso per orientarci.
1: Ho capito. Ah, loro, quindi vi siete tenuti per mano?
3: No, non
1: vi siete tenuti per mano. E avete viaggiato ognuno per i fatti suoi?
3: Beh, ecco. Vicini, ma non per mano.
1: Non per mano, va bene. E allora, andando all'indentro della casetta, avete trovato qualcosa di particolare nell'ambiente di una casa? C'era il telefono.
3: C'era un computer. Io ho sentito la tastiera di un computer.
1: C'era una chitarra, l'avete trovata la chitarra per caso?
3: No.
1: La chitarra non l'avete trovata. E invece il mercato, che ve ne è parso il mercato? Insomma, la merce era buona oppure era un po' vecchiotta?
3: No, sembrava buona.
1: Sembrava buona. Cosa hai riconosciuto tu? Una melanzana, una patata?
3: Melanzana, la patata.
1: Ah, perfetto.
3: Ah, io anche un limone.
1: Anche un limone hai riconosciuto tu. Quindi, insomma. Bene, e invece poi dopo Dulcis in Fundo siamo andati nella parte del traffico. Com'è andato il traffico per voi?
3: Insomma, così.
1: Avete riconosciuto qualche moto?
3: Una Suzuki,
1: a me risultava che fosse un Harley, comunque almeno così mi disse.
3: A noi ci hanno detto una Suzuki.
1: Allora beh, non dibattiamo. E invece la macchina?
3: Era una Fiat Panda.
1: Una Fiat Panda, bene. E avete sentito anche i semafori, gli attraversamenti?
3: Sì, sì, sì.
1: Ecco, e invece al bar, vediamo al bar cosa è successo. Vi siete divertiti, avete bevuto cosa?
2: Io la Coca-Cola e lui la Lemon Soda.
1: Lemon Soda, quindi. Però poi al bar avete fatto anche un po' di domande alla guida, o no?
2: Sì.
1: Ecco, per esempio, cosa avete chiesto?
2: Hanno chiesto, la prof aveva chiesto quanto ci si mette ad abituarsi alla
1: disabilità,
2: alla disabilità del, cioè, di non vedere. E anche gli hanno chiesto come è andata
1: la perdita della vista.
2: No, la...
1: Come è andata? Va bene, non c'è problema. Non ti preoccupare, tranquillo. Non ti viene, non succede niente. Qua siamo qui fatti per parlare, chiacchierare alla meglio. E invece volete fare qualche domanda adesso a me, visto che l'avete fatta anche alla guida e agli altri non vedenti che avete incontrato?
3: Io sì, una.
1: Sì,
3: per esempio,
1: sì.
3: Le nostre due guide, che erano Giuseppe e Laura,
1: sì,
3: hanno perso la vista dopo un po'. E io gli volevo chiedere a lei se era nato già non vedente oppure se l'ha persa dopo un po'.
1: Io l'ho persa a 10 anni, però sono nato vedente normale. Poi man mano un glaucoma a 6 mesi mi ha fatto perdere la vista negli anni, tanto che a 7 anni ero già tra i non vedenti, però la vista totalmente l'ho persa a 10 anni totalmente. Per me è stata una cosa normale abituarsi, perché già sapevo che c'erano altri bambini che non vedevano, e quindi questa è una cosa normale. Cosa che adesso invece, se succede a una persona adulta, veramente può andare anche in crisi. Ho conosciuto amici miei che hanno avuto addirittura voglia di suicidio perché non vedevano più, almeno per i primi tempi, non facevano più niente ed erano un po', stavano male a livello psicologico. Poi sono ripresi e mamma hanno detto: beh, in fondo la vita è questa, senza la vista si va avanti uguale, anche con le difficoltà che ci sono. Cosa pensate di fare nel futuro voi due? Matteo?
3: Bella domanda, bella, non domanda. Ne ho la minima idea.
1: Intanto siamo ancora al primo, quindi insomma, però diciamo l'indirizzo è meccanico, quindi insomma vorresti essere un ingegnere, vorresti essere... No.
3: Boh, non saprei.
1: Non sapresti. E sentiamo invece Stefano. Stefano, tu invece hai in mente qualche cosa?
2: Non in particolare, ecco. Ma sempre qualcosa legato alla scuola che ho scelto.
1: Certo. Allora, se invece aveste una bacchetta magica, mi dicono: vabbè ragazzi, potete chiedere un desiderio. Tu cosa desideri, Stefano?
2: Se devo essere sincero,
1: sì,
2: soldi infiniti.
1: Soldi infiniti, ma quelli un po' tutti. Invece sentiamo Matteo.
3: Che le, per tutte le persone a cui voglio bene, di stare sempre in salute.
1: Bene, quindi la seconda è S, se la sappiamo un po' tutti. E naturalmente io, ragazzi, vi ringrazio, però prima di andarcene insieme tutti e tre, contiamo fino a tre e diciamo al tre: viva dialogo nel buio. Allora, 3, 2, 1, viva dialogo nel buio.

Amici, sarà un weekend festoso, festaiolo, sarà il weekend di Ferragosto perché dopodomani è Ferragosto. Moglie mia o marito mio, non ti conosco, io non me lo ricordo questo detto popolare. Chi è che non conosce chi? Chi? Non lo so. Il gallo di Simone Stivo, dai. Oh, allora, anzitutto, siccome lo sapete che lo zio è molto curioso, fatemi sapere che cosa farete in questo weekend, come lo festeggiate voi il Ferragosto? Io sono curioso. Io che farò? Boh, non lo so. Cioè, sono arrivato a giovedì senza sapere minimamente che cosa farò. Però qualcosa mi inventerò, dai. Tanti argomenti anche oggi di cui parlare per vivere insieme questa antivigilia. No, antivigilia, sì. Antivigilia del Ferragosto. Rigorosamente in onda, in diretta, in Disabili International. E allora, Giuseppe, mettiti a ballare anche tu. Questa è la selezione musicale con tanti argomenti.

Settimana di Ferragosto, stelle cadenti, abbiamo veramente questi quattro giorni, il picco come abbiamo capito è tra il 12 e il 14, ma insomma mi raccomando, tanti desideri e che si possano realizzare tutti. Qualcuno scrive: Simone, ma se li scrivo nella pagina ufficiale si realizzano? Non lo so, che io sappia il desiderio è molto intimo, quindi evitate, cioè nel senso che magari lo esprimete e poi ne riparliamo in un secondo momento, perché comunque il desiderio, cara Ludovica, che io sappia è una questione assolutamente intima, questo è quello che io so, poi vedete un po' voi. Però no, per scaramanzia non lo fate, dai, rimanga con voi. Amici miei, capire come i geni che influenzano i disturbi, come il disturbo ad esempio del bipolarismo, la personalità, la depressione, la schizofrenia e il disturbo bipolare, per sviluppare appunto una terapia più efficace per le persone. Allora, anzitutto dobbiamo capire che non esistono dei geni della schizofrenia o dei geni della depressione. Questi disturbi, secondo l'articolo, dipendono assolutamente da centinaia e centinaia di altre situazioni, ecco, spesso migliaia di varianti genetiche, ciascuno in cui un effetto molto piccolo in sé, insieme a fattori ambientali come ad esempio lo stress, traumi ed esperienze di vita negative. Molti geni sono condivisi tra schizofrenia, disturbo bipolare e depressione. Questo spiega, secondo l'articolo, perché alcune persone possono avere sintomi sovrapposti e perché queste condizioni possono comparire nella stessa famiglia. Le nuove tecniche di analisi del DNA stanno aiutando a ricercare e a ricercatori a individuare nuovi bersagli biologici su cui appunto sviluppare farmaci più mirati e specifici. Ad esempio, uno studio internazionale, pensate, coordinato dall'Italia, ha identificato centinaia di nuovi geni associati alla schizofrenia. Qual è l'obiettivo? È quello di arrivare ad una psichiatrica precisa in cui la terapia venga scelta in base alle caratteristiche biologiche della persona, invece che solo dai sintomi. Tuttavia, questa proposta richiederà ancora anni di lavoro. Però è importante ricordare e sottolineare che oggi non è possibile fare una diagnosi di depressione, schizofrenia o disturbo bipolare o borderline con un test del DNA. La diagnosi resta clinica, cioè basata sui colloqui, sulla storia della persona, sull'ossessività, sui sintomi da parte di uno specialista. La genetica serve soprattutto a comprendere meglio la malattia e ovviamente a sviluppare, lo speriamo, delle

Parliamo di 100 pinne, mare e Bibbia. Avete capito perfettamente. Facciamo un salto. Voi lo sapete, non siamo un'emittente cattolica e Tempo Zero, i suoi format, non siamo, voglio dire, no, dei format comunque specifici. Ma è un articolo veramente che in questa settimana di Ferragosto, ecco, e tra l'altro della settimana non soltanto di Ferragosto, ma di stelle cadenti almeno fino al 14, è comunque interessante anche scoprire le varie attività che dal 2010 da un gruppo di gesuiti l'idea è vivere una settimana di vacanze che unisce un relax di mare con un percorso di crescita spirituale e anche di comunità durante la giornata alternativa. Allora, ovviamente non è che parti così dall'oggi per il domani per questo tipo di esperienze, sicuramente come parlavamo poco fa, a livello genetico in un certo qual modo, ma a livello di crescita comportamentale e psicologica in base alla famiglia, al nostro spessore sociale. Ecco, però eventualmente questi percorsi possono essere interessanti. Che cosa prevedono questi percorsi di 100 Bibbia? La lettura, meditazione della Bibbia, la scena divina, momenti di preghiera e condivisione, tempo libero mare e anche escursioni, celebrazioni eucaristiche e vita di gruppo. Per questa estate 2026, quindi in questa settimana, appunto, abbiamo detto del Ferragosto, per l'estate sono previste esperienze di vario di questo genere. Esistono dei campi nelle varie regioni d'Italia, come ad esempio a Ragusa in Sicilia, con delle riflessioni del Cantico dei Cantici, ma anche a Quarto sull'Elon in Cagliari, sulla terra appunto britannico, e poi ancora, tanto per andare a fare un giro nelle varie sezioni d'Italia, in Albania, tanto per sconfinare un po', ancora un centinaio di insomma, no, di ragazzi che si sono organizzati per vivere questa esperienza. L'obiettivo è semplice: fare una vacanza religiosa, ma rallentare i ritmi, cioè non tanto per vivere la cristianità, sì, quello è l'obiettivo, però magari ne hai sentito parlare, magari anche la tua famiglia, che ne so, in qualche modo vuoi provare a fare questa esperienza, non devi essere per forza cristiano cattolico praticante, perché loro ti dicono sì, va bene, l'obiettivo è quello, ci saranno celebrazioni eucaristiche, adorazioni eucaristiche, letture della Bibbia, però l'obiettivo è quello di rallentare un po' e di vivere una vita un po' più semplice, di vacanze, ma rallentare i ritmi, coltivare le relazioni autentiche e riscoprire la fede immersi nella bellezza del mare e della natura. L'iniziativa è rivolta soprattutto ai giovani, e ai giovani di adulti però, ma in alcune sedi partecipano anche persone dai 35 anni, dai 35 ai 45 anni. Mi voglio agganciare a questo discorso perché tra poco vi voglio portare a Los Angeles, dove i ventenni, dai 20 ai 30 anni stanno formando una comunità più che low cost è no stress. E che cosa è, qual è l'obiettivo? Quello sicuramente di non stressarsi, ma anche di tenere il cellulare staccato. Tra poco ne

In questa settimana di Ferragosto stiamo parlando, abbiamo parlato anche di questa esperienza che abbiamo trovato dal settimanale, quindi cristiano, cattolico, ecco, famiglia cristiana. Io adesso però voglio portarvi negli States. Che cosa si sono inventati? Questo è un gruppo di ventenni che sta sempre più crescendo, attenzione, ventenni, quindi nuova generazione, dei luoghi dove non c'è connessione, o meglio, il telefono viene lasciato. E qua ne parlavamo qualche settimana fa in Sardegna, dove praticamente qualche resort ti dice: va bene, lasciaci il telefono, che tanto se hai bisogno di qualcosa ci siamo noi 24 ore su 24, c'è la reception e ci pensiamo noi. Ecco, sempre più ventenni negli States che cosa stanno facendo? Praticamente si recano in questi luoghi no connect, così si chiamano, per vivere la socialità, quella vera e propria, perché si stanno rendendo conto che assolutamente questi smartphone ti mangiano la vita, cioè ti mangiano proprio la vita a livello sensoriale, non ti fanno comprendere e non ti fanno vivere le realtà, quelle che dovrebbero essere pure vere, quelle più semplici tra l'altro, ecco, tanto per dire. Molti ventenni si stanno avvicinando a questo all'incirca l'11,8%, guardate che tanta roba, anche perché poi c'è il passaparola, cioè se te lo dice uno della tua età: guarda che si sta anche meglio senza telefono per una settimana, magari ti prende la depressione, come abbiamo scoperto qualche settimana fa per tutti coloro che volevano, no, magari vivere una determinata esperienza in Sardegna, te prende un po' la depressione lì per lì, però poi invece più i giorni passano, più le ore passano e si sta meglio senza telefono, lo smartphone per intenderci. Dagli States, siccome generalmente partono delle, posso dire, non voglio dire cavolate, però delle esperienze abbastanza particolari, ecco, sentire che però e capire che in realtà c'è qualcosa di differente proprio come questo, è secondo me è tanta roba. Ciao Simone, sono Ludovica, interessante quella storia che ci hai raccontato poco fa da famiglia cristiana. Mia figlia magari potrebbe essere interessata, magari sì, ora non so le iscrizioni perché ripeto siamo nella settimana di Ferragosto, non lo so, però vedrai che nei vari social media ci dovrebbe essere anche il punto d'incontro. Allora, ciao Simone, non sono cattolico, non sono cristiano, però è un'esperienza veramente molto interessante. Los Angeles, che si vogliono distaccare questi ventenni dalla rete, mi sembra abbastanza incredibile, però se ci riescono tanto meglio, potrebbe essere un modello anche per i nostri ragazzi d'Italia. Sicuramente sì Filippo, però c'è anche altrettanto da dire, l'abbiamo detto un sacco di volte anche in Tempo Zero Everyday, che sì, va bene i ragazzi, però dovremmo essere noi adulti e soprattutto educatori o genitori, proprio noi, cioè per primi, di dire: ok, va bene, allora guarda, siamo a pranzo, siamo a cena, che ne so, viviamo un momento conviviale insieme, sono io adulto per primo che prendo il telefono e lo metto in tasca, ecco.

0: un buon Ferragosto da trascorrere nel migliore dei modi con le persone che amate, mare, spiaggia, città, dove volete voi, gavettoni, non gavettoni, perché ci sono anche quelli che gli stanno un po' gavettoni, fa rima con rottura di quelle lì, e che non vogliono i gavettoni. Qualunque cosa voi facciate, amici miei, buon Ferragosto di cuore, ci sentiamo il prossimo martedì, un abbraccio, vai Giuseppe.
1: Sta per andare in onda Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso, con Stefano Manenti.
2: Buonasera. Un saluto a tutti da Artisti di Stefano Manenti. Questa sera andremo ad ascoltare le canzoni di Nick Kamen. Voce al conduttore.
3: Buonasera a tutti gli amici di Danto Radio, seconda puntata di questa seconda stagione di Artisti di Stefano Manenti. E reggetevi forte, sicuramente l'avrete già letto nei molteplici messaggi per incoraggiarvi a partecipare a questa seconda puntata. E reggetevi forte, la musica è fine anni 80, inizio anni 90 del grande, glorioso Nick Kamen, e da qui possiamo aprire veramente di tutto e di più, ma lo faremo dopo, soprattutto con l'aiuto di tanti amici, anche questa puntata, che introdurranno le canzoni che andremo a ascoltare. Ma prima di ascoltare devo e voglio salutare alla regia il caro Antonello Santoni, e niente, gli voglio augurare buon lavoro per questa serata veramente particolare, perché l'artista ci piace moltissimo. Vi ricordo il numero di telefono al quale mandare i vostri messaggi vocali, se possibile, o se siete un po' timidini, i vostri messaggi scritti. Il numero magico di Danto Radio è 392 4597 945, lo ripeto, 392 4597 945. Vai regia.
4: Deborah, una super fan di Nick Kamen, scrive da Boschi Sant'Anna in provincia di Verona quanto segue. Questa canzone è un tuffo nel passato. Dal primo momento che ho sentito la sua voce è stato amore a prima vista. Lui che trasmetteva passione per il suo lavoro, e la sua musica era leggerezza, semplicità e dolcezza infinita. Quando lo sento sto bene. Sempre stato così dalla prima sua canzone. Poi ci lega il nostro mese di nascita e il giorno, quindi non poteva essere diversamente. Lui è rimasto.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Quanti ricordi con questo brano? Era il 1987, il secondo il secondo estratto. Cominciamo con le papere. Quindi, allora, il secondo estratto dall'album che portava il suo stesso nome, quindi l'album d'esordio. E Loving You is Wetter Than Ever, che vuol dire amarti è più dolce che mai. Pensate che è una cover dei Four Tops, scritto il brano fra gli altri da Stevie Wonder, quindi wow. E che dire della vita artistica di Nick? Nick Cannon nasce naturalmente come modello, poi è diventato cantante e musicista. È stata un'attività musicale molto breve, perché pensate, ha cominciato nel 1986 e ha terminato nel 1993 con la pubblicazione del suo quarto e ultimo album. Nick Cannon è sempre stato definito un uomo molto buono e sensibile, e che ha cercato il più possibile di proteggere la sua vita privata, quindi è apparentemente spinto al grande successo, poi piano piano si è ritirato ad una vita sempre artistica, ma diciamo un po' meno sotto i riflettori. Questo brano è fantastico, e quindi io ringrazio Deborah, che tra l'altro ci sta sicuramente ascoltando e che ci ascolta da Boschi Sant'Anna in provincia di Verona, dove fanno il vino buono, il vinello buono. Quindi, allora, se la mia regia nella persona di Antonello Santoni è pronta, io direi andiamo sempre a ascoltare la prossima canzoncina.
2: Buonasera da Donatella. Un caro saluto a Stefano, Anto e Dani, a tutti gli ascoltatori di Danto Radio. Questa sera è stato scelto un bravo artista che si chiama Nick Cannon, con la sua bellissima canzone It's Time You Break My Heart. Non so se l'ho pronunciato bene. Comunque, racconta un amore appeso a un filo, in cui lui era perso e lei molto meno, cosa che faceva spesso del primo zimbello delle male lingue. Una storia tra tira e molla, con una parte adorante e una controparte. Più guardante o divisa sulle sorti del rapporto, ecco. Era l'anno 1978 quando mi sono sposata io, ma l'amore a distanza di quasi 40 anni non è per niente cambiato. Bene per loro, bene per me, ecco, in qualche modo assomiglia un po' a questa storia, ecco. Concludo con augurarvi buon proseguimento di serata e alla prossima. Ciao ciao a tutti.

0: State ascoltando Artisti.
1: Ogni volta che mi spezzi il cuore è il titolo, è la traduzione di Each Time You Break My Heart. Grazie Donatella del Brennero, grazie perché ci hai in qualche modo di fatto vivere le emozioni. Pensate, io nell'87 avevo 14 anni, sì, 14 anni, avevo i capelli, ero magrissimo, magro. Pensate che mia madre mi portava dal medico con mio padre, mi volevano fare le punture per mangiare, ma ho recuperato dopo, adesso mangio senza punture, anche troppo. Quindi, allora, grazie Donatella, grazie per questa tua spiegazione del brano, e diciamo che a noi ci piacciono i tira e molla, ecco, come si dice, l'amore non è bello se non è litigarello, e quindi, insomma... Ci piace questo. Tra le notizie veloci di Nick Hammond, perché qui vedo che sono quasi già 20 minuti di trasmissione, diciamo che la carriera ebbe inizio, pensate, grazie ad uno scatto fotografico di Ray Petrie per un mensile londinese. Da lì divenne Nick un testimonial di una potente marca di abbigliamento che abbiamo capito tutti, no? Era quella marca, quel brand che ti faceva

0: appunto il, uno di questi che sono i più, i brani forse più celebri in assoluto, non solo di Nick Cannon, perché Each Time You Break My Heart, insomma, a distanza di 40 anni è ancora un brano che si fa ascoltare molto volentieri. Ricordiamo il nostro numero magico per i vostri messaggi, per i vostri saluti. Non lo so, diteci se vi piace la puntata oppure no, se ci stiamo comportando bene, insomma, quello che vi pare. Il numero è 392 4597 945, lo ripeto, 392 4597 945, e cara regia, a te la musica.
1: Ciao, sono una fan sfegatata di Nick fin dai tempi dei suoi esordi. La mia canzone preferita è Tell Me, è la canzone con la quale l'ho conosciuto quando avevo soltanto 13 anni, e mi piaceva perché aveva un videoclip che sembrava un film. Lui che correva dietro a questa gigantessa che poi era la sua fidanzata dell'epoca, ed erano dei videoclip che oggi non si vedono più, perché era un vero e proprio film. E poi lui bello assomigliava tanto a Elvis, fece impazzire tutte le ragazzine dell'epoca, e peccato che poi ha avuto una carriera corta. Però l'ultimo suo album, che è quello meno conosciuto, cioè Whatever Whenever, è veramente bello, e segna la sua maturità artistica, e ne vale la pena di ascoltarlo, oltre a quelle altre più famose, specialmente quella sua più famosa in Europa, che è I Promised Myself. Niente, io continuo anche oggi ad ascoltarlo, anche se lui non c'è più, e comunque so che lui ha un grandissimo seguito anche adesso. Quindi ragazzi, ascoltate tutti Nick Cannon e fatelo conoscere alle generazioni che verranno, perché veramente era un grande, bravo artista. Ciao.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Dimmi la verità, soltanto la verità. Mi ami? Quante volte abbiamo cercato conferme in amore? Perché le conferme in amore sono importanti, soprattutto quando non ci sentiamo corrisposti e ricambiati nell'affetto. E Telmi è stata veramente in qualche modo introdotta perfettamente da Elisabetta, che tra l'altro mi ricorda involontariamente di ringraziare le pagine Facebook che hanno contribuito e stanno contribuendo alla riuscita di questa puntata, quindi la pagina Facebook Nick Hemen e la pagina l'indimenticabile Nick Hemen. Ragazzi, un po' di fantasia però nei nomi, scherzo, naturalmente scherzo, quanto sono sciocco. Allora, no, un po' di ironia, perché Elisabetta nel suo commento ci ha ricordato che Nick Hemen è prematuramente scomparso nel 2021 a Londra. E vi ripeto che nella sua carriera ha pubblicato 4 album in studio e 3 raccolte. Mi sembrava doveroso dirlo perché non vorrei che qualcuno andasse a ricercare nuovi brani, ma in realtà appunto la sua produzione artistica musicale si ferma nel 1993. Grazie di cuore Elisabetta, anche a te. 392 4597 945 e il prossimo brano ve lo introduco io, perché a noi ci piacciono questi brani d'amore di Nick, e il prossimo è una vera e propria dichiarazione d'amore e un impegno a rimanere fedeli nonostante le difficoltà della vita. E il tema della fedeltà ritorna sovente proprio nei testi cantati da Nick Hemen. Vai regia!

0: Che meraviglia, che meraviglia, ma quanto mi piace, è tutta la sera che lo sto dicendo, ma è da quando ho cominciato a preparare questo programma. Viva Nick Heyman e viva voi che ci state seguendo, la regia insomma mi sta dicendo che c'è gente che ci sta in qualche modo ascoltando, e meno male, grazie, grazie, perché questo è, diciamo, è uno stimolo in più a continuare su, diciamo, su questi artisti apparentemente dimenticati, ecco, però che serve qualche puntata di qualche radio comunque a ridargli un po' di luce, perché se non altro hanno portato comunque e hanno dato molto alla musica, in questo caso internazionale. Ora, se la regia me lo conferma, ascoltiamo qualche messaggino di qualche nostro amico che ci saluta. Ascoltiamo.
1: Ma buonasera e saluto tutti. Allora, io credo che Nick Heyman, per scrivere queste canzoni così romantiche e dolci, doveva essere una persona molto sensibile, sia come persona che come artista parlo. Poi non lo conosco molto perché non nascevo ancora nell'87, però io ne conosco un'altra della quale mi sfugge il titolo. No, questa mi è piaciuta in modo particolare. È la prima volta che l'ascolto e veramente wow. Ciao a tutti, da Iole. E anche se la sua carriera è stata breve, io credo che sia stata tra le più intense. Ecco, mi riferivo proprio alla canzone che sta andando in onda in questo momento di Nick Heyman, proprio la seconda canzone che sta andando in onda, il titolo proprio mi sfugge, però intendevo questa canzone qui.
2: Buona serata Stefano, buon programma artisti, complimenti per la scelta di Nick Heyman. Un saluto a tutti gli ascoltatori, a tutto il mondo di Rando Radio. Ciao, buona serata in regia ad Antonello e Daniela. Ciao.

E grazie, grazie di cuore a tutti i nostri amici che ci hanno pensato, perché dice: ma che parli al plurale? Sì, io parlo per tutto lo staff, appunto di Tanto Radio, appunto della trasmissione Artisti di Stefano Manenti. E grazie perché l'avete potuto tra l'altro fare facendo il vocale al numero magico 392 4597 945. Il prossimo brano è incentrato su una sofferenza amorosa intensa come quella di un amore non corrisposto e della vulnerabilità che ne consegue. Il testo descrive una sorta di disperazione di un cuore che cerca un contatto con la persona amata, consapevole della sua assenza o del fatto che lei o lui sia con qualcun altro, e descrive una situazione di sofferenza interiore e passione struggente. E allora ascoltiamo Portami il tuo amore.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Care coppie di Danto Radio e di Artisti di Stefano Manenti, avete, manco per cognome mio so dire, è gravissimo, avete portato il vostro amore verso il vostro partner? Mi raccomando, allora adesso, giustamente l'abbiamo promesso, e riascoltiamo il messaggio introduttivo alla prima canzone che abbiamo ascoltato di Nick Cannon, che è Loving You Is Weather Than Ever. Il messaggio di Deborah, che purtroppo durante l'esecuzione, Deborah, non ci succede mai, proprio stasera è dovuto succedere, si è tagliato, poverino, un te di che sangue, una situazione. No, allora adesso riascoltiamo il messaggio per intero, come dicono quelli colti, e poi andiamo al messaggio introduttivo della prossima canzone. Vai regia!
2: Deborah, una super fan di Nick Cannon, scrive da Boschi Sant'Anna in provincia di Verona quanto segue. Questa canzone è un tuffo nel passato. Dal primo momento che ho sentito la sua voce è stato amore a prima vista. Lui che trasmetteva passione per il suo lavoro e la sua musica era leggerezza, semplicità e dolcezza infinita. Quando lo sento sto bene. Sempre stato così dalla prima sua canzone. Poi ci lega il nostro mese di nascita e il giorno, quindi non poteva essere diversamente. Lui è e rimarrà nel cuore.
3: Come Softly to Me di Nick Cannon è una vera e propria dichiarazione d'amore da parte di un partner che paragona il proprio bisogno di amare come un'ossessione. Bellissimo il testo che recita «Ho bisogno delle tue carezze», proprio quel gesto così semplice che oramai nei nostri giorni sembriamo aver dimenticato.

0: State ascoltando Artisti.
1: Sarà l'aspirina, ma sto sudando. Eccoci! Che bello proprio! Sì, è uscito fuori il farmaco, perché devo dire che a volte non sono molto fortunato, no? Che mi prende la febbre 10 minuti prima di andare in onda, no? Ma secondo me è lo stress, quindi, anche perché, insomma, uno ci tiene a fare bella figura, anzi, fatecelo sapere al 392-4597-945. Fateci sapere, fatemi sapere se vi è piaciuta questa puntata, che ormai sta volgendo al termine. Allora, il prossimo brano si intitola Vincere il tuo amore. E io penso che dopo sta puntata ci verrà tutti il diabete, perché abbiamo parlato di amore a 360 gradi, o a 366 gradi, come disse una volta Eros Ramazzotti, sbagliando il numeretto. Poi gli hanno spiegato che si parla di 360 gradi, l'angolo giro, no? Vabbè, questo è poco da dire. Vincere il tuo amore. Non sai quante notti ho pianto e quanti giorni che ho desiderato stare con te. Ma v'è mai successo di piangere la notte e magari anche desiderare stare con il vostro amore? Sarà sicuramente successo. Allora, è più che successo, magari vi è su bagno, poi ve la spiego. Andiamo, ascoltiamo, lo dico il titolo, Win Your Love, evviva!

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: 21:53 sul mega orologio di Danto Radio. Bella questa, eh? Non l'aveva mai detta nessuno. Avete fatto vincere il vostro amore? Me lo auguro. Siamo arrivati praticamente alla fine della puntata. Vedo che nessuno sembrerebbe abbia mandato qualche messaggio in merito se vi è piaciuta o meno la puntata. Diciamo che si dice che chi tace acconsente, per me chi tace non dice niente, quindi sarà. Intanto, prima di rientrare in studio per i saluti, ascoltiamo l'ultimo brano, l'ottavo della nostra playlist.
2: Testo carico di amore e convinzione che nessun altro può e potrà rendere felice il proprio amore fino al punto di essere capace di tremare il terreno come un terremoto, oppure di trattare meglio di chiunque altro il proprio o la propria partner. L'amore vero, quello semplice, puro, che forse ai giorni nostri non riusciamo a cogliere più. Favolosi quegli anni Ottanta.
3: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
4: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo, replica alle 7:30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7:30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: State ascoltando Artisti.
1: Buona serata a tutti, complimenti Stefano, una puntata strepitosa. Ciao, un saluto a tutti, ciao Antonella, ciao Daniela.
2: Siamo arrivati così alla fine di questa nostra seconda puntata della nuova edizione di Artisti di Stefano Manenti. Grazie a Iole, ai loro saluti, a Maurizio e Giusi, e hanno commentato le canzoni della nostra playlist Amedeo, Daniela, Elisabetta, Donatella del Brennero, Mara e Alex Ferrari DJ. La regia e mi sa che ho detto Daniela, sì, no, vengo corretto, scusate, Deborah, tra l'altro, che fa i complimenti ad Alex Ferrari DJ per l'ultimo commento. Ecco, rovinato tutto, ma era troppo bello partire spediti. Quindi la regia è stata di Antonello Santoni, precisa e impeccabile come sempre. Stefano Manenti vi ringrazia, vi dà un grandissimo saluto e a Dio piacendo ci vediamo domenica prossima. Buonanotte, ciao.
0: Stefano Manenti ha presentato Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso.
3: Sempre con voi per quest'ultimo tratto, e dopo il Nick Heyman del nostro Stefano Manenti, che è stato appunto una replica dello scorso anno, noi qui invece vi facciamo ascoltare, visto che prossimamente cambiano tutte le leggi sulle macchine, la patente a 17 anni, tutte queste cose qua, vi facciamo sentire Andavo a 100 all'ora, Gianni Morandi.

E siccome siamo un po' alla caccia di canzoni degli anni 60 che non rimettono mai e che fa comunque piacere riascoltare, abbiamo i Rox in Ascolta nel Vento qui a Disabili International Radio in questo giovedì.

E sono andato nella cantina a pescare questi brani antichi, vecchi, che ascoltandoli prima, ma anche io non sapevo chi fossero. E adesso abbiamo una cantante, io quasi quasi non ve la dico, chissà se la riconoscete. Il brano si intitola Attenti all'amore ed è Vilma Goic, me l'ho detto, dai. Attenti all'amore, Vilma Goic qui a Disabili International Radio.

E come non dare una spolveratina al nostro minoretano calabrese, calabrese con Avevo un cuore che ti amava tanto, sempre qui a Disabili International Radio, in questa parte di mattino che guarda un po' gli anni 60.

E si va avanti con I Profeti e un brano che si intitola Caldo Amore. Ma questi brani chi è che li mette? Solo noi. Possiamo pescarli nei meandri delle selezioni che andiamo a cercare ogni mattina per voi. Caldo Amore, I Profeti.

luci della notte mi fanno compagnia. Sto in macchina da solo perché tu sei andata via. E provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare. Riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme. A non aver paura dei miei cattivi odori, a sussurrare piano.

nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: El kumishtato e shuftu wel kullu kullu fil alam andu ishtaghalu ya'malu wa nahna nal yom nishtanif wa shnashrab nishtanif.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

precipitano roteando come massi da altissimi monti in rovina. Uno dice che male c'è a organizzare feste private con delle belle ragazze per allietare primari e servitori dello Stato. Non ci siamo capiti

con le palpebre chiuse si intravede un chiarore che con il tempo, e ci vuole pazienza, si apre allo sguardo interiore.

cerchiamo un posto migliore. E allora ritrovo di nuovo la mia tenerezza. È una cara ragazza, comincio a sentirmi eccitato. Più che un odore è una puzza. Io tento un abbraccio per chiuderle il setto nasale. È micidiale.

calma, un momento, ragioniamo. Mi faccio un bel bagno, mi lavo da tutte le parti con molta attenzione. Mi metto anche il talco, son candido come un bambino. Maledizione. Adesso però non mi devo suggestionare da vomitare.

creme, i profumi dai piedi alla testa. Il puzzo sovrasta, ce l'ho nella pelle, che schifo mi fa.

0: essere brutti.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò del carè?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava, adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa, i prezzi sono bassi tutto l'anno.

0: Agosto, agosto, anche i più belli mettono ogni canzone al proprio posto. Ciao belli, io sono Max Martinelli, noi siamo pronti. Le 10 canzoni italiane più belle della settimana. Il mondo è quello della musica italiana.
1: Solo i più belli con Max Martinelli.
2: I più belli d'Italia estate.
0: Numero 10, apriamo parlando di Lorenzo Giovanotti. Il suo Summer Party 2026, l'Arca di Lorè, abbraccerà di sicuro questa canzone che ha creato insieme ad Alfa. Buon vento, è la numero 10 dei più belli.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Le 10 più forti. Ed è proprio vero, nei nostri ricordi c'è sempre un'estate che non finisce mai. Cucù Marie e di Napoleone.

Max Martinelli alla conduzione dei più belli d'Italia. E in ottava presentiamo una delle song regine dell'estate 2026, Serena Brancale e The Colors. Eh sì, che ci regalano un bel brano travolgente e coinvolgente. Partenope, una produzione Merck & Cremont. Numero 8.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Vamos con la numero 7. E lui, Hirama, uno degli hitmaker più forti della scena musicale contemporanea, capace di spaziare tra generi diversi. Ecco Cabana, numero 7.

0: statuto il dì.
1: 6.
2: Ai più belli d'Italia estate, è l'ora di agitare bene la Coca-Cola, il super barman musicale e Tommaso Paradiso. Numero 6.

0: belli d'Italia colorano la tua estate.
1: E in quinta ai più belli c'è Francesco Gabbani. Un ritmo immediato, irresistibile, parole che pungono e osservano il presente. L'estate e Summer Funk.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!
2: Solo i più belli.
3: Mike Jockey, Max Martinelli. Numero 4, si parla di tradimenti. Cioffi e la sua Carmela danno voce a chi tradisce e a chi viene tradito. Cioffi, Carmela, numero 4, ai più belli d'Italia estate.
4: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

più belli estate 2026. Protagonista sul podio, registriamo in terza la splendida Gaia, bossa nostra, è un omaggio al Brasile e alla sua magia, tra una casciosca e i colori di Bahia. Bossa nostra, Gaia, numero 3, i più belli.

Applausi, applausi per la numero 2. Lei è Madame, il suo album Disincanto è disco d'oro. E Mamma non mamma è un estratto che adesso vi invito a cantare in coro. Numero 2, i più belli, Madame.

E in questa seconda puntata dei più belli del mese di agosto 2026 i protagonisti sono stati Jovanotti, Alfa, Angelina Mango, Marco Mengoni, Irama, Tommaso Paradiso, Francesco Gabbani, Cioffi, Gaia, Madame. Scopriamo insieme la numero uno. E tra i più belli, la più bella del momento è Sorry Scusa Lo Siento. Le cose fatte per bene non conoscono pentimento. Numero 1, Pinguini Tattici Nucleari.

Grazie per essere stati con noi. Continuate ad ascoltare, condividere e vivere la musica, quella dei più belli d'Italia. A presto da Max Martinelli.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Agosto, anche i più belli mettono ogni canzone al proprio posto. Ciao belli, io sono Max Martinelli, noi siamo pronti. Le 10 canzoni italiane più belle della settimana. Il mondo è quello della musica italiana.
2: Solo i più belli con Max Martinelli.
3: I più belli d'Italia estate.
1: Numero 10, apriamo parlando di Lorenzo Giovanotti. Il suo Summer Party 2026, L'Arca di Lorè, abbraccerà di sicuro questa canzone che ha creato insieme ad Alfa. Buon vento, è la numero 10 dei più belli.

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.

0: Visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Cambio città.

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa.

0: Guarda che qualità di camera, oh! Guarda chi te lo sistema bene, oh, vecchio!
1: Ti ha visto?
0: Davvero, so! Ma te anche in televisione!
1: Sì, però prima di portarmi via, aspetta che mi dimetta, perché sennò cosa faccio tutto il giorno qua da solo? Ciao!
0: Ti ha ragione, scusa, scusa!
1: Oh, ti ho un Rolex!
0: Ma ti sei fuori?
1: Ti faccio benza!
0: Ma che qualità delle oggi? Ma dove ti va a trovare?
1: Ti va una corona di oro?
0: No.
1: Ti va un braccialetti? Ti va un pavesini? Una arancia? Guarda che roba, con tutto!
0: Guarda qua quanta roba!
1: Guarda che roba!
0: Ma dove ti ha tonto tutto sto ben di Dio? Guarda!
1: Reggio, basta
0: mamma
1: che...
0: Mamma mia!
1: Basta che ti stanchi il sito e ti stanchi all'occhio.
0: Ho capito.
1: Guarda. Che là, ti vedi? Che là io vado appena stamattina è prostata, no? Dovrei svegliarsi fra due. Sì, ma sei inutile che ti vadi a cosa portarmi a tutto, no?
0: Non capisco.
1: Ti hai capito?
0: Non capisco. E sto qua?
1: No, quello ti mi va a assistare perché io opera domani.
0: Ah, domani?
1: Sì, sei tre giorni che fa suettina, ti hai capito?
0: Guarda che braccialetto d'oro, che grosso!
1: Ecco appunto. Siccome domani che fa l'indormia totale, no?
0: Non capisco.
1: Domandi che cosa che trova quando che si sveglia. Domandi.
0: Che fora, vieni te! Ah. Anche chica, se sapevo che già era così bello, mi facevo ricoverare un cammino. Ciao. Oh, ascolta,
1: no.
0: Sto qua invece?
1: No, sto qua, si è tutta stamattina.
0: Ah, sì? E non già porta via?
1: Tutto.
0: Perché non si è letto già fatto?
1: C'è una cosa l'unica. È infermiere, ciò.
0: Ah, sì?
1: È infermiere.
0: Beh, chissà che razza di ho.
1: Ma chissà che razza di cosa.
0: Ah, no?
1: Ti mandi un film che sei sta infermiere, beh, prosperoso, no? Che sta subito, no?
0: È vero.
1: Ti hai visto la mia qua del reparto?
0: Non l'ho vista.
1: E pesarà il dottore Atti a pesa. Oh, che faccio? Ma ti ha visto in che stati? Ma te parla in giro così, no? Ti te vergogni,
0: Secondo, a proposito, prima che mi desmentica, i fiori dove ti metto?
1: Ma sì, i fiori col trucco?
0: Ma ciò, per forza, no. Basta che ti metti qua. Appena che ti ha voglia, ti fa così, che non mi sai roba, no, sola.
1: Che
0: ti
1: prova. Ho capito. Invece ti sa che mi sento già meglio.
0: Non te vedo. Che forte che si ascolta. I fogli invece ti puso qua, va bene?
1: I fogli? Ma per far cosa? Voglio scrivere un libro.
0: Ma ti sei mongolo. E se i fogli imbevui di metadone, no?
1: Ah sì?
0: Con tia voglia basta che ti zappi, ti metti dentro l'acqua e si scioglie
1: dentro
0: e ti va bello come sol ti va.
1: Dentro l'acqua?
0: Hai
1: una mezzo. Buttimi dentro qua,
0: da flebo. Aspetta.
1: Che facciamo come i mondiali e i flebo rigeneranti.
0: Ciao va.
1: Sì, senti che bene.
0: Si sente,
1: Senti, vecchio, che roba.
0: Che fora che sei. Vai. Adesso dammi un cammino, dammi.
1: No, sei mia, dammi.
0: Dammi.
1: Sì, che ti mi svegli il nonetto.
0: Ti ho ragione, scusa, non mi ricordavo più. Allora che qualità di pena d'argento che ha sul comodì. Ma posso andare a portare via?
1: Tipo sì, ma se ti sigue e se sveglia cosa ti porti via?
0: Ti ho ragione, scusa, non mi ricordavo. Con te che faccio ste robe? Sei riando a spaccarmi la testa a tocchi.
2: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: Chi ha toccato il registratore?
1: Chi sarà?
0: Chi ha giocato nell'ascensore?
1: Chi sarà?

0: ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti presti bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I presti debba

0: ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti presti bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I presti sei bassi tutto l'anno.
0: Conrad, la convenienza.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi de bassi

Welcome, benvenuti in questo nuovo viaggio sonoro con Lorenzo Speed. Salutiamo subito Lucia che ci manda subito un whatsappino, un telegrammino, come potete fare anche voi al 349-7267-647. Un feedback positivo perché gradisce il disco che abbiamo appena proposto. Dice: bellissimo questo brano Lorenzo, aiutami ad allontanare la nostalgia del Salento. Buona trasmissione Super Lorenzo, e questa è Lucia. Grazie Lucia. Va bene, allora viaggia insieme a noi, perché viaggiando insieme ai nostri viaggi sonori vi portiamo ovunque, dove voi volete. Quindi se non siete al volante, ovviamente potete chiudere gli occhi e lasciarvi trasportare dalle sonorità che andiamo a proporre. Allora ne proporremo sempre di nuove, miscelate con alcune old school di vecchia data, che però sono pietre miliari magari dei generi musicali a loro appropriati. E quindi ci lasciamo cullare con la musica e andiamo di viaggio in viaggio sempre insieme, perché è bello viaggiare insieme, tenersi per mano, perché tenendosi per mano e viaggiando insieme si ha meno paura del futuro incerto che potrebbe incombere. E allora viaggiamo e lasciamoci trasportare in questo spazio multimediale ma anche sensoriale. Con Lorenzo Speed il tuo viaggio è totale. www.lorenzospeed.it. Seguitemi nei vari canali social, anche sul mio canale ufficiale YouTube, youtube.com/lorenzospeed, dove trovate migliaia e migliaia di video e potete commentarli e condividerli quando e dove volete, anche con chi volete. Ok, vamonos!

Salutiamo anche Silvia di Oderzo, che ci chiede un disco che non c'entra niente col genere musicale che stiamo proponendo. Va bene, poi vediamo come riuscire ad inserirlo. Baci e musica a tutti da Silvia di Oderzo, che saluta me e tutti gli ascoltatori. Va bene, grazie Silvia. Salutiamo anche Dunia, ciao Dunia. Grande Dunia, amica speciale, un abbraccione a te. Gli amici di Carmignano di Brenta, Padova, ci sono. Salutiamoli allora. Ciao raga, Camazzole Spessa. Boschi, anche Boschi dovrebbe essere una frazione di Carmignano di Brenta, se non ricordo male. Correggetemi se sbaglio. Siamo qui per imparare, evolvere. Mandateci i vostri vocali, i vostri whatsappini e telegrammini. Il numero di riferimento è il 349-72-67647. Saluto anche la Gabri dell'Olmo di Martellago, Venezia. Ciao! La Valentina! Valentina!

0: Lori e un saluto a tutti gli ascoltatori con augurio di tanta musica e serenità.
1: Ciao, sono Lorenzino Speed.
2: Fai come Lorenzino, Melissa Alfonso, mandaci i tuoi vocali 349-7267-647. Non essere timido, non avere paura. Male non fare, paura non avere. Invia i tuoi vocali 349-7267-647. Forza e coraggio con Lorenzo Speed, il viaggio.

0: Ciao Lorenzo, stai facendo veramente un buon lavoro con questo viaggio sonoro dal Fabio di Monastiello.
1: Dai, facciamo un bel lavoro assieme. Voliamo con la musica, lasciamoci trasportare. Viaggiamo, voliamo, sogniamo.

Bene, bene, salutiamo allora la Gabri dell'Olmo di Martellago che vi saluta tutti, in particolare Enzo, Valentina, Thomas, tutti gli amici della musica, Anna, ha fatto un elenco industriale che non finisce più, comunque vi abbraccia caramente tutti e vi augura il meglio. Così come fanno questi mamma e papà che non si firmano, che però dedicano un brano a Valerio che sta studiando. Va bene, allora buono studio, un saluto a tutti quanti, puoi mettere un brano musicale bello carico, lo dedico a Valerio, va bene, allora salutiamo anche la sua mamma e il suo papà, salutiamo tutte le mamme e i papà all'ascolto, io saluto i miei, la mia mamma Marilena, sempre nel mio cuore, mio babbo Francesco, ciao genitori speciali, vi voglio bene e vi vorrò sempre bene. Siamo in mood viaggio adesso, stiamo viaggiando con queste sonorità così un po' oniriche, un po' paradisiache, cosa dite? Va bene, salutiamo allora quelli che ci chiamano, quelli che ci scrivono, vi ricordo sempre se non lo aveste memorizzato il numero per entrare in contatto con noi via WhatsApp e Telegram è il 349 7267 647. Sperimentiamo anche nuove sonorità per testarle nel pubblico, così ci date i vostri feedback, mandateceli, mandateci anche i vostri vocali, vogliamo sentire le vostre voci, siete voi i veri protagonisti dei viaggi sonori di Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it, nella grande

Bene, bene. Salutiamo allora Tania e Simone che gradiscono questa canzone che fa anche rima. Simone canzone. A Simon piace Jean-Michel Jarre, chi è che non piace? Grande Jean-Michel Jarre, uno dei padri fondatori della musica elettronica, potrei definirlo così, anche se è tutto riduttivo. Riassumere in poche parole, un grande artista sicuramente. Bene, bene, eccoli i genitori di Valerio che salutiamo, buono studio, buon studio. I genitori di Valerio siamo mamma Michela e papà Giovanni Battista, grazie per il brano, grazie a voi ragazzi, continuate a seguirci anche nella grande rete internet www.lorenzospeed.it, buon viaggio!

la sua radio accende la tua voglia di musica. Un salutone dalla vostra amica Saeia.

saluto speciale a Lorenzo Spit e a tutti gli ascoltatori da Sabrina. Ciao ciao! Ciao Lorenzo Speed, continua così che i tuoi viaggi sonori sono sempre i migliori. Un abbraccio grande a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao ciao!

Qua si pompa con la musica, come si suol dire. Salutiamo allora il Simon di Quinto Vicentino, Bianca Rosa, sempre presenti. Ciao Big, Lorenzo Speed, mando, dice Simone, pure io un saluto a tutti gli amici in ascolto, ma se permetti io non ti bacio. Va bene, vai tranquillo Simon, va bene anche un abbraccio, una stretta di mano. Sai, per mia natura ho altre pretese ed ambizioni. Beh, ovvio, grande Simon, old school, vecchia guardia. Comunque non tradire le aspettative di noi tuoi fedeli ascoltatori e pompa! Jean-Michel Jarre, grande artista, grazie mille. Infatti rimanete in ascolto, ci sarà una sorpresa.

Selezione musicale effettuée par Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it. Per i tuoi whatsappini e telegrammini adesso, now, nel qui e ora, 349 72 67 647. Come on! Senti la musica che pulsa, le pulsazioni sonore.

oggi che sono a casa del lavoro vedo che stai dando il meglio del meglio. Finalmente riesco a sentirmi tutta la puntata. Un saluto a tutti, un saluto anche a Tania e Simone, un abbraccio da Julie Jules.

Dai, scatenatevi con gli sms, whatsappini, telegrammini al 349 7267 647. Lorenzo Speed vi fa volare in questo viaggio interstellare musicale multimediale, va!

0: è una bomba. Grande Fede, non vediamo l'ora di sentirti di nuovo.
1: Vai.
2: E un grazie speciale al grandissimo Lorenzo Speed. La sua radio accende la tua voglia di musica.
3: Ciao Lori e un saluto speciale a tutti gli ascoltatori. Tanta musica dentro e fuori.

Mamma mia che viaggio! Un viaggio fantastico insieme a voi. Vi piace, vi gusta? Ditecelo via WhatsApp e Telegram al 349 7267 647. Siamo qui per voi live on stage, on air, in diretta, quindi approfittatene, il bello della diretta, come si suol dire. Dite la vostra, mandateci i vostri vocali o anche i vostri feedback, che possono essere anche messaggi di testo, al 349 7267 647. Cercateci anche nella grande rete internet www.lorenzospeed.it. Il viaggio è continuo e non si ferma qui.

0: mandateci i vostri.
1: Bello sentirti Lorenzo, ciao ciao, grazie, buona.
2: Buona trasmissione, buon viaggione!
3: Ciao Lori e un saluto a tutti gli ascoltatori con augurio di tanta musica e serenità.

Grande, grande Fabione, che ci dà sempre grande soddisfazione con la sua cultura musicale. Infatti dice, adesso che è stato menzionato Jean-Michel Jarre, mi tornano in mente gli Atom Crystal, poi Pierre Salkazanov e i Tangerine Dream. Grandi anche i Tangerine Dream, insieme a loro anche hanno dato il spunto, il là, come si suol dire, alla musica elettronica. Infatti ci manda i Rockets con Anastasis 1979. Che goduri anni 79, visti due volte dal vivo. Questi sono i Rockets. Poi a quell'epoca viaggiavo sulla mia Vespa ET3 con un adesivo gigante Rockets sulla carena. Ecco, belli questi ricordi. Allora, grande il Fabione, sempre in progressione e sempre cultore musicale. Mandateci anche voi i vostri feedback, i vostri ricordi, perché la musica è anche ricordi, è sensazioni, è colori, è vibrazioni, è pulsazioni, è tutto. Sigla di Miami Vice, così dice sempre Simon. Esatto, grande, grande, grande Simon sul pezzo. Salutiamo Tania e Simone. Infatti era proprio Crockett's Team rivisitato in chiave moderna. Bravi ragazzi, siete sul pezzo. E quindi vi dedico il prossimo disco, per non dire pezzo, per non ripetermi. Allora, da un pezzo all'altro di musica elettronica, la musica che domina. Restate con noi e continuate a viaggiare con il 349-7267-647 come numero di riferimento per i vostri whatsappini e telegrammini, che aspettiamo numerosissimi. Forza!

Lucia che ci dice: la marcia nuziale del mio matrimonio è stato un bellissimo mix di musica elettronica ed era il 1984. Immagina le facce. Lucia, grande Lucia, eri già avanti allora. E vai con la musica elettronica. Dai, condividete insieme a noi i vostri pensieri, le vostre emozioni, anche i vostri ricordi, come ha fatto in questo caso Lucia, come ha fatto prima Fabio di Monastier. Treviso, socchiudi le labbra e fai un bel sorriso.

Salutiamo anche il Bruno di Vigo Novo, fratello milanista, che dice ciao Lorenzo, la musica in generale. Bruno, va bene, salutiamo Bruno. Allora arrivano i Rockets per il nostro amico Fabio di Monastiano.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: The aim of this government is to make everyone as miserable.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: It's so fucking annoying.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

tramite il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

Arriva l'energia, la sentite l'energia? È l'energia di Wolf DJ. Ciao belli da Max Martinelli e ben ritrovati per un nuovo viaggio in quel mondo di Wolf, in quel club di Wolf, in quella famiglia di Wolf che ormai siete così, entrati, vi siete accomodati, succulento tutto quello che c'è da consumare insieme, perché si parla di bella musica, di argomenti del momento, insomma di tutto quello che può essere anche un sondaggio, no? Del resto, perché ogni giorno ne tiriamo fuori una. Ad esempio, vabbè, Ferragosto è alle porte, ma è inutile dirvi dove andrete a Ferragosto, perché ho capito, insomma, con sto caldo dove vuoi andare se non al fresco? Anche chi va al mare, pensate, l'acqua è calda. Cioè, sento anche delle lamentele nel quotidiano. Cioè, oggi sono andata al mare in cerca di refrigerio e poi l'acqua ti butti ed è caldo un brodino. Beh, cosa dirvi, ragazzi? Cercate un punto dove l'acqua è più fresca, no? Dove l'acqua è più blu. Prendete una bella barca, andate un po' più in fondo, mirate bene che non passi uno squaletto, così fa anche la sorpresa, e tuffatevi, perché insomma bisogna anche cercare un po' di acqua fresca più in largo, no? Oppure non so, in montagna, fate voi, ma non è quello che voglio chiedervi proprio stasera. Beh, stasera volevo parlarvi invece di qualcosa che con sto caldo poi insomma ti metti alla guida, effettivamente ti ritrovi in un traffico bestiale. Cos'è che ti dà più fastidio nel traffico mentre guidi? Ti squilla il telefono, non puoi rispondere. Insomma, cos'è che vi dà fastidio quando guidate? Ecco, questo è un po' quello che volevo sapere stasera da voi in queste giornate che ci porteranno poi al Ferragosto. Ma stasera è Wolf DJ, musica live. Cioè non proprio cantata dal vivo, ma se volete potete anche intervenire al telefono e ce la cantate così, anche a cappella. A cappella, ho detto, sì, no, senza base. Fate così e quindi potete essere ancora più protagonisti di quanto già siete o siate protagonisti. 351 7020 001, questo è il numero di Wolf DJ, lo ripeto, 351 7020 001. Cos'è che vi dà più fastidio quando siete alla guida? Oh, ben trovati, ciao, oh che bello avervi qui, questo è Wolf DJ.

Max Pezzali, pinguini tattici nucleari, bottiglie vuote, che chissà quanti ne hanno trovato, cioè quante veramente bottiglie sono state abbandonate sulle spiagge nella notte di San Lorenzo, ma non solo. Cioè ragazzi, ma un po' di attenzione no, cioè dobbiamo per forza inquinare e rovinare tutto? Ma non si può lasciare un po' come si trova? E dai, un po' d'attenzione anche in quello, perché veramente, cioè, ho sentito delle lamentele assurde, poverini gli addetti ai lavori, sì, dice, ma sono pagati per ripulire, perché devi così sporcare oppure magari rompere le bottiglie sulle spiagge o in giro e uno poi ci passa e si deve far male? Ma non mi pare una cosa così tanto corretta, no? Un po' di attenzioni penso che sia una forma corretta di comportamento, no? E di comportarsi. Pensa a tuo fratello, magari te la rompi tu, la lasci rotta, passa uno dei tuoi, si fa del male, poi dice, oh, beh, insomma, ti becchi poi il resto, insomma. Sì, no, qualche bestemmia, dico. Niente di che. Allora, cosa raccontarvi di questa serata? Grazie comunque a tutti i nostri fedelissimi ascoltatori, i nostri cari amici che ogni giovedì... Siete voi gli amici, siete voi quelli del club, siete voi quelli che io adoro, veramente. Ciao Maria Rosa, ciao Brontolone, ciao Silvia, ciao Carmelo, buonasera Consuelo, ciao Bea, Alberto, buonasera Avogado, salutiamo anche il nostro mio caro amico, Don Rosario. Oh, salutiamo anche Gianfranco, Anna e Cristiano, il nostro caro Gianfranco che è in ospedale, che speriamo si riprenda presto. Gianfranco, ti vogliamo un mondo di bene, ecco, vogliamo proprio che tu, insomma, ti riprenda al volo, insomma, sto Ferragosto a casa con ancora un po' d'arrosto, perché no? Oh, a Ferragosto si mangia della roba genuina e semplice. Nel frattempo aspettiamo i vostri messaggi al 351 70 20 001 per sapere

Oh, Julio Iglesias l'ha rimessa a nuovo, eh. Se mi lasci non vale. Oh, brontolo, la valigia! Dai, portala! È sul letto, prendila, dai, andiamo!

0: Che destinazione hai per questo Ferragosto? Però ti auguro davvero di divertirti. Salutiamo tutti gli amici che ci stanno seguendo, una classe addirittura che si è rincontrata ieri sera per una grande cena. Ciao Max, ci siamo davvero divertiti. Ci mancherebbe la mia classe, il mio quinto sezione meccanici 1990, ragazzi, ecco, un po' di anni fa veramente, è così, eh. Allora, cos'è che vi dà più fastidio alla guida? Pronto?
1: La cosa che mi fa più arrabbiare quando sono alla guida è la distrazione della gente, che è pericolosa per gli altri e per se stessi.
0: E ci mancherebbe, sì.

0: in Wall DJ. Ma come no, vi suoniamo della bella musica qui a Wolf DJ.
1: Wolf DJ.
0: Ma cos'è che ti dà più fastidio quando guidi? Con chi te la prendi? Cosa? Come reagisci soprattutto? Ecco, questo che vogliamo sapere al 351 70 20 001. Qualcuno ci ha già mandato. Ma Carmelo, ma cosa dici? Dimmi, raccontami.
2: Quando sono alla guida, la cosa che più mi fa incazzare davvero nero
0: cosa?
2: È ricevere i messaggi di DJ Wolf che mi chiede come sto, che mi fa gli auguri, che
0: bravo,
2: non mi ha fatto, tra l'altro.
0: Bravo, auguri!
2: E che mi chiede le cose più impensabili.
0: Bravo Carmelo, bravo. Tira il freno in mano,
2: bravo.
0: Carmelo, ogni tanto tira il freno in mano, non andare sempre veloce. Marco.
3: Ciao Max, chi si butta sulle strisce pedonali senza guardare che stai passando?
0: Ma non è possibile, ragazzi, è vero, qui sta succedendo davvero un macello, bisogna stare più attenti. Cioè, qui veramente investiamo la gente, neanche ce ne rendiamo conto, neanche ci fermiamo.

0: Gennaro Salvatore da Napoli, ciao ragazzi, grazie per stare con noi con Wolf DJ il giovedì sera. Ma che bello, che bello. Ma è una roba fantastica. Poi c'è uno staff che sta lavorando e lavora. Giovanni, ciao, ciao, ciao Giovanni, stasera avevo tante cose da fare. Insomma, però gli vogliamo bene, Gio. Sta preparando il ferragosto, insomma, sapete delle legna. E se serve la brace, serve anche la cafra, girerà l'arrosto. Insomma, preparerà Giovanni, perché lui ama cucinare. Non so per quante persone, veramente un ragazzo straordinario che ci manca tanto. Giovanni, manda un segnale di fumo ogni tanto anche a Ferragosto, così capiamo che ti stai davvero divertendo. Noi ti pensiamo, ci manchi, lo sai, insomma, niente da fare, niente di che, niente di Salvatore. Ciao Salvo, ciao nostro caro grande director, grande manager. Allora, Massimiliano Brontolone, Carmelo, la Maria Rosa, ma guida? Maria Rosa, guidi? Cioè, veramente guidi? Non so.
1: Ciao Wolf, sono Maria Rosa, buonasera a tutti.
0: Ciao.
1: Cosa mi dà più fastidio quando guido? Quelli che non mettono la freccia.
0: Brava.
1: Proprio mi fanno salire la pressione. Ma possibile che le frecce ormai le usino solo gli indiani? Ciao, buona serata.
0: Ciao. E anche questa è un'altra grande pecca, perché comunque non puoi girare all'improvviso senza mettere la freccia. Ma roba davanti, ragazzi. Ah, ci vuole un ingegnere per allora facciamo così, l'ingegnere dietro che ti dà su, ti toglie subito i punti, perché hai sbagliato anche la manovra, hai sbagliato anche a mettere la freccia, perché no? Dobbiamo essere più severi anche per questi errori davvero importanti che si fanno.

mulino a vento. No, ho sentito parlare anche di un video che dovrebbero girare, pensate, non in Olanda, gli Anadder, arrivano direttamente in Calabria perché c'è un mulino a vento particolare. Poi vi dico anche la località, magari più tardi. Nel frattempo fatemi salutare anche gli amici che ci stanno ascoltando dalla Sardegna, Costa Smeralda. Ciao ragazzi, grazie per stare con noi. Grazie agli amici di Sassari, di Cagliari, che sono sono collegati. E questa è una cosa che ci fa davvero molto piacere. Grazie davvero a Luigi, grazie anche a Luana che ci sta seguendo, che ci sta seguendo da Palermo. Dove andare a Ferragosto, in effetti? Oh, prezzo caro, biglietti incredibile. Cioè, vai in Sicilia, c'è il problema con l'aeroporto di Catania perché c'è l'Etna che è incazzato, sta facendo un macello. Allora da Bologna arrivi a Trapani. Da Trapani per tornare a Catania sono 350 km circa. Non so, insomma, un casino, cioè veramente. Allora, prima di muoverci, soprattutto vediamo un po' come muoverci. Se ho capito il biglietto, ma bisogna vedere se può arrivare a destinazione il volo, altrimenti poi diventa davvero un'odissea, no? Vabbè. Ah, quanti ricordi anche di Odissee. Sì, un capodanno bestiale. Prendi il treno, scendi alla prima fermata e poi devi prendere l'automobile per arrivare. No, perché era capodanno, capirai che storia. Rimini può essere una destinazione importante, no? Famoso località balneare sulla costa adriatica, nota per le sue spiagge sabbiose. No, l'acqua no, ragazzi, per favore. Venezia, Veneto, ciao, salutiamo il nostro comandante. Vabbè, Venezia cosa gli devi dire? I palazzi affacciati sull'acqua, le gondole, la piazza San Marco, i piccioni che ti cagano in testa, ma cosa vuoi di più dalla vita? Oh, Taormina, la Sicilia, saluti dalla Val Gardena. Ciao Silvia, qui ci sono? Sono più rispettosi del codice. Hai visto? Brava Ladini, tu sì che sai festeggiare. Allora a sto punto, visto che in Val Gardena sono più bravi al volante, rispettano di più anche le regole, bisogna salutare gli amici della Val Gardena.

0: Wolf DJ.
1: Wolf DJ in diretta. L'energia che ci piace.
0: Silvia, allora sto frigorifero, che dobbiamo fare col frigorifero? Silvia, fammi capire, perché io devo...
2: Ma dimmi. Che caldo. Io ogni tanto mi apro il frigorifero e mi faccio arrivare questa
0: arriva l'aria fresca, è vero.
2: Faccia, penso. Se mi ci infilassi dentro sarei bene. Ecco, in Giappone qualcuno l'ha
0: fatto. Hanno fatto cosa?
2: Hanno creato i frigoriferi per gli umani.
0: Ma davvero?
2: Dohiemon Box.
0: Ti immergi.
2: Che sono una specie di cabina, come una cabina telefonica refrigerata, pensata per chi lavora con caldo estremo e ogni tanto appunto deve rinfrescarsi.
0: Quindi entri dentro.
3: Finalmente, un'invenzione seria. Ma che fanno? Ci hanno presi forse per vasetti di yogurt?
2: Ma no, lo so che viene da scherzare, ma in realtà è nato come misura di sicurezza, non è un gadget da salotto, una trovata di marketing. È pensato per i cantieri, per le fabbriche, per magazzini o situazioni all'aperto, in un Giappone dove le estati superano sempre più spesso i 40 gradi.
0: Mamma mia.
2: È una cabina alta circa 2 metri, una struttura in acciaio inox, il vetro davanti, un po' un frigo. Funziona come con una normale presa elettrica e mantiene all'interno circa 15 gradi. Poi dal alcune bocchette esce dell'aria fredda puntata sulla testa, sul collo, sulle spalle, sulla schiena, sulle zone più utili per disperdere il calore, e ci si sta dentro 5-10 minuti, al massimo 20, poi si spegne.
3: Quindi fammi capire, tu entri in versione bollente e con questa
0: bello fresco,
3: buccia di aria fredda,
0: rinfrescato,
3: esci in versione salmone norvegese premium.
2: Quante fantasie che possono venire, in effetti. Comunque, chi ha la fortuna di lavorare in un ufficio o con stanze climatizzate, questo problema del grande caldo forse non l'avverte, ma sicuramente è un oggetto utile. E poi non capita anche a voi ogni tanto di farsi un giretto in un centro commerciale proprio per il refrigerio, no, che ci viene?
3: Io però avrei un suggerimento: fate la grande a due posti per poter giocare a...
4: Eccolo qua, il solito brontolo. Non è una cabina romantica, è un dispositivo anticaldo.
3: E vabbè,
4: non antisolitudine.
0: Ma cosa succede?
3: Pensatela come volete. Ma anche se molto costosa, io un pensierino per un bello scopone scientifico refrigerato ce lo farei. Che in questo periodo, con il clima fuori controllo,
0: ci
3: non
0: sta.
3: Guasta mai.
0: No, no.
3: E come dico io,
0: al
3: poco
0: fresco.
3: Scientifico e molto scopone.
2: E con questa bella doccia fredda, anzi

0: Dimmi.
1: La cosa che mi fa più arrabbiare alla guida? Quelli che non mettono la freccia.
2: Anche qui.
1: Perché devi stare lì a interpretare quello che hanno intenzione di fare. Un po' come, come gli uomini. Cerchi di capire dove vogliono andare, ma non lo sai.
2: Ma come non lo sai? Dai, lo sai dove vogliono andare gli uomini?
1: Questo mi fa arrabbiare.
2: Lo sai, gli uomini tirano dritto. Nella maggior parte dei casi tirano dritto, c'è poco da fare. Grazie per i vostri messaggi. 35

Carvi per questo Ferragosto, magari sono all'improvviso, mi sono ritrovato così libero per poter andare a fare un giro a Ferragosto, così insomma al volo. Da una località all'altra si può anche fare un giro a Firenze. Ma Firenze, ma quanto sei bella, città d'arte, cultura, tutto quello che può essere per un capolavoro artistico da ammirare, i borghi storici, la sua cucina deliziosa. Insomma, durante Ferragosto Firenze offre ancora di più un'atmosfera vivace e festosa, con eventi speciali, spettacoli di fuochi d'artificio, concerti per celebrare questa festa che è il Ferragosto. Che poi Ferragosto, un po' dopo Ferragosto arriva la tristezza, perché dici, oh, ma insomma l'estate sta finendo. Mi ricordo, cioè, Sagra della Patata, Bocca di Piazza Parenti, Cosenza. Qui, ragazzi, oh, finalmente c'è qualcuno che porta documenti. Oh, documenti, perché qui non ci inventiamo nulla. Finalmente una sagra interessante che si svolge il 27 di agosto. Allora, no, 27. Sì, no, il 27 è 44esima edizione della Sagra della Bravi, mi piace. Oh, io farò in modo di arrivare a Parenti, in provincia di Cosenza, per questa. Mi piace. Poi la patata, insomma, si fa in tutti i modi, in tutte le salse. Un altro bel posto per andare invece in vacanze è Alberobello, che bello con i suoi trulli, no? Questa pittoresca città situata nella regione della Puglia, conosciuta per i suoi trulli, ecco, antiche abitazioni iconiche costruite in pietra calcarea. Poi si mangia pure bene dentro i trulli. Ci sono i trulli cuochi che ti fanno le trullate, le trullate, quelle cucinate, poi quelle altre sono cose che uno fa, insomma, se c'ha energia per festeggiare ancora meglio quello che è il Ferragosto 2026. Andiamo ancora, dai, metti un gettone, andiamo nel jukebox di Robin S, altra hit di qualche anno fa che stasera suona e risuona qui a Wolf, tutto in diretta, con la più bella musica.

0: Yes, what DJ, ciao mi love.
1: Ci piace.
0: Dai, che sto guidando e quindi se sto guidando cos'è che mi può dar fastidio? Consuelo, dai, cos'è che ti dà fastidio, Consuelo, quando guidi?
2: Ciao Max, buonasera a tutti i wolfini.
0: Ciao.
2: Prima cosa, venite a Fiuggi perché
0: va bene.
2: Si sta bene.
0: Bene.
2: Tranne il giorno che insomma è un po' caldino, però è ventilato.
0: Lo so, però
2: la sera stiamo benissimo, attualmente 23 gradi,
0: c'è
2: direi
0: buona,
2: accettabilissimi. La seconda proposta che tu fai, quella di vuoi sapere cosa mi dà fastidio quando guido?
0: Sì,
2: quelli che vanno a un all'ora, cioè si mettono dritto in mezzo lì alla carreggiata e fanno fare il traffico, eccetera. Insomma, dai. Un abbraccio e buon Ferragosto a tutti. Ciao ciao.
0: È vero che poi quando uno guida piano davanti non sai come fare. Ad esempio, un povero pensionato, cioè veramente età avanzata, mi è successo. Insomma non... io dovevo camminare un po', cioè, rispettando sempre i limiti, ma questo non girava mai, non si capiva cosa dovesse fare. A un certo punto ha messo la freccia, finalmente dico gira e mi ha lasciato un piccolo spazio per sorpassare, però ho invaso l'altra corsia, non veniva nessuno. Ho beccato la multa, cioè un culo della miseria.

passo dalla luna, Rocco Ante ed Anna Mena qualche anno fa ce la cantavano così, ma ieri è accaduto un qualcosa di fantastico. In effetti c'è stato questo spettacolo dell'eclissi, no? Che ha incantato l'Europa. In Spagna, pensate, la luna ha coperto il 99% del disco solare, senza riuscire a cancellarlo del tutto, però attenzione, però l'emozione c'è stata anche nelle varie città italiane, Milano, Torino, e poi insomma niente male comunque per un fenomeno del sole nero che è tornato sull'Europa. Per meno di 2 minuti, cari aficionados, nella giornata di ieri c'è stata questa sottile striscia del vecchio continente, no? La nostra stella è scomparsa del tutto ed è accaduto proprio 27 anni dopo questa celebre eclissi dell'11 agosto del 1999, l'ultima totale, se ci pensate bene, del secolo scorso. Insomma, l'ombra della luna è tornata a dominare il cielo europeo e questo cono d'ombra ha attraversato le regioni artiche, la Groenlandia, l'Islanda, per poi fendere l'Atlantico fino a raggiungere anche la Spagna e un piccolo lembo del Portogallo. Anche l'Italia compresa è rimasta insomma con questa eclissi parziale, pallida, però c'è stata. Oh, la prossima, chi lo sa. Comunque a tutti gli effetti è stata un'eclissi del tramonto davvero fantastica quella che abbiamo assistito ieri. Arriva la musica di Bruno Mars, Wild DJ On My Soul. Che energia di questo grande personaggio che fa la differenza effettivamente, appena metti su un pezzo parte l'energia di Bruno Mars.

0: Sì, comprende due minuti un libro con gli amici proprio da leggere. Stasera ascolteremo le proposte di libri con la Melilli Group. E volevo anche salutare il nostro amico Gianfranco. Ciao Gianfri, ti risaluto perché non so se hai sentito prima, ma noi ti abbiamo proprio caldamente, rinfrescatamente augurato di uscire presto da quell'ospedale, va bene? Ma ti vogliamo un mondo di bene. Ciao Gianfri. Allora, Michele da Milano, ciao Max, sono in viaggio, ti stavo ascoltando, ma mi fa piacere, grazie Michi. Massima attenzione, non ti distrarre, lascia stare, ascolta e basta. No, perché poi c'è chi guida e magari non riesce neanche ad incazzarsi, la cosa ci fa molto piacere, perché c'è chi ha molta pazienza. Ci vuole chi, la differenza, poi uno è l'eccezione. Perché è facile, poi c'è quello che si incazza subito, non c'ha proprio un minimo di pazienza, quello che è tollerante, c'è quello che invece proprio il comandante, no? Il comandante mi ha mandato un messaggio. Aspettate un attimo se riesco a rintracciarlo, eccolo qua. Cioè, sentite il comandante veramente che esempio che dà, sentiamolo.
1: Pronto? Amiche, amici di Wolf DJ. No, io comandante
0: no,
1: non si arrabbia mai. Bravo. Sembra strano, però a volte succedono le cose, però non è che ci sono episodi particolari. Passa tutto subito, l'importante è far passare tutto, non bisogna innervosirsi, soprattutto quando si è la guida, perché può fare peggio, può fare del male a se stessi ma anche agli altri. Mai arrabbiarsi, mai buttarsi giù. Chiudere parentesi, andare sempre avanti e soprattutto col sorriso sulla faccia.
0: Grazie comandante, grazie soprattutto per mandarci questa trasmetterci questa sua calma, anche se non sta guidando in questo momento. Allora, tra poco, meglio, è quasi pronta, no? La canzone di Giselle, questa artista francese, si pensa, oppure francese, non si capisce, insomma, però una produzione, la produzione del brano porta la firma di Valerio Pastore. Cioè, è inventata sta hit, arriva dall'intelligenza artificiale, cosa accade? Boh, non si sa, ma di sicuro è un brano che sta andando forte, cioè veramente un brano che ci piace molto, perché si intitola Dimanche Midi Pil ed è molto bella. E c'è questa atmosfera che ti porta proprio sotto i ponti di Parigi. Mi ricorda molto, non so, il cartone animato di Remy. Ah, che bella dimensione. Andiamo a Parigi, va, sotto la Torre Eiffel.

0: bel caffè, dai Mimmo, prendi, dai, porta un
1: ciao,
0: caffè.
1: Ciao barista.
0: Ciao.
1: Giuseppe.
0: Sì.
1: Ho preparato il caffè.
0: Bravo.
1: Te lo prendi?
0: Sì, sì, sì, dai, tranquillo, tranquillo che andiamo. Pronto, Ricky? Oh, allora.
2: Ciao, quando sono alla guida,
0: che fai?
2: La cosa che mi dà più fastidio.

Corte di Taormina, dopo aver cantato pochi brani, ha avuto un malore e ha dovuto interrompere il concerto lasciando il palco. In mattinata Gabbani ha rassicurato tutti con un video dai suoi profili e ha detto: ehi là, ciao a tutti, intanto eccomi qua, sono vivo, una cosa importante. E voleva proprio tranquillizzare tutti quanti quelli che gli vogliono così bene, che lo seguono sempre, anche quelli che ieri sera erano proprio al concerto alle Toianni. Purtroppo, come avete visto, ieri sera durante il concerto ha avuto questo malore e non gli era mai successa. Purtroppo, ragazzi, bisogna fare il conto con gli stress che abbiamo ogni giorno. È inutile, non siamo Superman. Bisogna capire che ci sono dei limiti. Alcune volte ci dimentichiamo di tutto questo. Il primo, in primis, mi ci metto anch'io. Cioè, proprio non ho rispetto né della mente né del corpo. Cioè, proprio faccio delle cose assurde ogni giorno. E poi, comunque, il freno a mano me lo tirerà. Speriamo di no, però può anche accadere. Lo metto in conto.

Cioè veramente Rocco un personaggio super super davvero, una serata fantastica. Ciao Annie da Bari, salutiamo anche Annie che ci sta seguendo come sempre, gli amici dal lungomare di Bari e come no anche quelli di Salerno, poi insomma ragazzi veramente tutta Italia connessa con Wolf, ne siamo davvero contenti. Emozioniamoci ancora di più con la musica di Rose Villain, altro pezzo rispolverato per voi qui a Wolf.

diretta con Max Martinelli su questa radio fantastica che ogni settimana ci fa ritrovare, ci fa rincontrare, grazie anche a un numero WhatsApp vi dà la possibilità di interagire con noi, 351 7020 001. Annie, ma dove sei? Non ho capito, cioè sei in vacanza, ti stai divertendo, sei in montagna? Bravo, oh, fai bene, ma bisogna muoversi ragazzi, bisogna godersela sta vita, perché veramente qui facciamo sempre, corriamo, bravo, sì, si fa così, bisogna partire e stare bene, sì, cioè cercare sempre, come dire, belle destinazioni. Poi, no, ieri sera proprio ne parlavamo, dicevo, quando sei triste, come bisogna fare? Cosa bisogna fare? Bisogna sicuramente cercare la via maestra, quella del sorriso, del divertimento, senza spendere magari neanche tanto, perché dicevo, questa crisi, come si può fare? Oh ragazzi, qualche indicazione posso darvela, anche in privato, perché no, mi piacerebbe, ecco, un mio sogno era proprio di aprire un'agenzia di viaggio, però poi ormai si sa come è andata a finire con tutto quello che è il mondo del web. Allora, altro bel pezzo con i The Bauza, questo è un altro disco che quest'estate sta suonando e risuonando davvero alla grande, e tutti gli store digitali riscontrano e dichiarano numeri incredibili per questi fenomeni norvegesi. Allora, lo so, fa caldo ragazzi, se mi scrivete, sono a casa col condizionatore, col ventilatore, ieri mattina mi sono svegliata, avevo il collo bloccato, sono andata in farmacia a prendermi la cremina, brava, ma ci vuole la cremina, altrimenti ci vuole un bel massaggino, magari il vicino ti fa il massaggino, pian pianino, e ti passa anche così.

0: Che sei passato?
1: Ma come mai?
0: Io non sopporto il caldo.
1: Lo so, che
0: però
1: lo dici?
0: Troppo devo lavorare.
1: Fai bene.
0: Bisogna chiamare i pompieri.
1: Si chiamali. Wolf DJ. Chiamate i pompieri perché fa caldo, un caldo infernale. Qui vi stiamo parlando dagli studios di Tropea, Tropea che comunque qui quest'anno, ragazzi, sta veramente avendo dei numeri davvero incredibili, cioè veramente una di quelle località, cioè in Calabria uno arriva all'aeroporto e dice dove vai? Vado a Tropea, manco in Calabria, cioè, dov'è che si trova? Non lo so, a Tropea, sì, cioè, c'è questa regione che si chiama Tropea, no, la regione è la Calabria, la cittadina è Tropea. Così a proposito, capitate anche da quelle parti per un mare ancora più fresco, scegliete Capo Vaticano, giusto per darvi qualche dritta, poi non so, un bel gelato a Pizzo Calabro, come no, ma di qualità la grande. Oh, grazie davvero a tutta l'Italia che ci segue. Salutiamo anche gli amici dalla Liguria che sono tanti in questo momento collegati con Wolf DJ. Esattamente le 23:18 di questo 13 agosto 2026. Io vi ricordo, sono Max Martinelli, ma che bella Taormina, poi insomma, cosa dirgli? Con tutte quelle, cioè ci sono ste scalette tutte colorate dove ognuno poi va a farsi le proprie diapositive e le pubblica sui social, diventa ancora. E poi c'è il bam bar, facciamo un po' di pubblicità al bar di Fiore, no? Che lì non è niente male. Poi se andate a Castelmola un po' più sopra c'è un bar ancora più particolare, un locale particolare. No, non posso definirlo, però è simpatico. Qualcuno sta già ridendo, lo so. Piace alle ragazze, non lo so. Chiediamolo a Clara e a San Giovanni che hanno tirato fuori questa canzone.
2: Non so

0: gli vuoi dire a queste ragazze? Poi Clara, che è l'artefice di questa canzone insieme a San Giovanni, vi invito proprio a guardare ben benino chi è questa ragazza, che è Clara, un personaggio ormai davvero molto noto nell'ambito della musica di casa nostra. Li avevamo già visti assieme in un videoclip che era Prima Donna, invece adesso hanno rifatto qualcosa di molto bello, queste sfumature samba, no? Con un brano che si affaccia proprio a tutta quella che quest'estate, tra i suoni strumentali e questo ritmo latino coinvolgente e ballabile. Io volevo portarvi nel mondo dei libri e poi vi ricordo anche l'appuntamento di tra un po' di tempo, insomma tra una decina, quindicina di minuti, con un viaggio di Michelangelo, credo, non so dove l'abbiano portato, Brontolo, Silvia, Michelangelo, comunque adesso ci sono i libri, poi tra poco parleremo di altro. Oh, pronti per leggere qualcosa di importante? Dai, segnate, ultime uscite dal mondo dei libri, si legge da leggere.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
1: Da leggere.
3: I giorni della solitudine di Ida Sassi, Leone Editore, è un thriller ambientato a Milano, dove nessuno è innocente. Guido Valenti è solo, sull'orlo dell'abisso. L'indagine lo costringe a guardare in faccia il prezzo che si deve pagare per essere diversi. Intanto Isabella, la donna che ama, è stata rapita. Fin dove è disposto a spingersi per ritrovarla? E cosa lo salva dalla disperazione?
2: Da leggere.
4: Sapevi che per 8 secoli un vero e proprio esercito di donne ha plasmato la cultura del libro? Dalle dame medievali alle moderne editrici, collezioniste, rilegatrici e imprenditrici, sono figure femminili a cui la storia non ha ancora dato il giusto spazio. Scopri la loro vicenda in un racconto approfondito che colma una grande dimenticanza storiografica. Non perderti Breve storia della bibliofilia femminile, un saggio di Massimo Gatta, edito da Grafe.it Edizioni.
1: Da leggere.
5: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
6: Questo è Wolf DJ con Max Martinelli.

vostra nostra World DJ. Ah, l'amore, l'estate, gli amori d'estate. Sì, che poi devono per forza continuare, altrimenti finisce così e non va bene, no? Dico, l'amore deve sempre andare avanti, c'è poco da fare. Però ci sono quei momenti dove poi diventi poeta e allora esprimi veramente attraverso una poesia le emozioni di quest'amore che hai incontrato d'estate. Poi speriamo che comunque continui l'amore. Ti ho incontrata d'estate quando il sole indugia sul mare e il vento porta con sé profumi di sale e desiderio. Avevi negli occhi il tramonto, quello che colora il cielo prima di lasciarlo alla notte, e io avrei voluto fermare il tempo proprio in quel momento lì, tra un sorriso e un tuo bacio. La luna ci guardava in silenzio mentre le onde sfioravano la riva, come io sfioravo la tua mano, con la paura dolce che ogni cosa bella potesse finire all'alba. Ma se l'estate passa, se settembre porta via il caldo, io conserverò di te questa notte d'agosto il sapore del tuo bacio e il tuo nome che ancora profuma, profuma di mare. Perché certi amori non hanno bisogno di durare per sempre. Basta che almeno una volta abbiano fatto battere il cuore, come il sole fa brillare il mare. Bella, mi piace, bella, mi piace.

0: E Ornella Vanoni in questa versione è molto bella. Ah, parlavamo di posti di blocco, cioè parlavamo di cosa mi dà fastidio alla guida. Stasera sono arrivati tanti messaggi, però questo mi ha fatto morire dalle risate.
1: La cosa che mi fa più arrabbiare quando sono alla guida, i

0: Australia, The Shows, una bellissima hit, Love Tonight.
1: Wolf DJ in diretta. L'energia che ci piace.
0: E l'energia di Wolf, tutto live. Per un'altra bella notizia che cioè da insomma un finale col sorriso, no? Perché comunque cioè sei lì che sulle rive di un fiume vedi sta barca a vela abbandonata. Che è successo? Chissà da dove è sbucata. Ecco, allora a quel punto insomma diventi curioso, magari ci sali anche a bordo. Cioè, chissà cosa può accadere, chissà quale la curiosità dove ti può portare, no? Allora sali su questa imbarcazione e fai una scoperta incredibile. Cioè, tu ti accorgi che a bordo ci sono 60 gattini, 60! Oh, molti dei quali spaventati e anche malnutriti, poverini. E quindi a quel punto diventi il papà di 60 gatti all'improvviso, no? C'è la roba che è accaduta proprio negli States. Non dico un povero sfortunato, perché comunque è fortunato nello stesso tempo. Poi se non ce la fai a tenerli sti gattini, li hai salvati in qualche modo, dai, mettici un po' di anima, mettici un po' di cuore, c'è poco da fare. Siamo o non siamo dei bravi esseri umani?

0: sente? Si sente quest'anima e cuore di Serena Brancale. Io stavo guardando, cioè effettivamente il grande Leonardo, la storia del grande Leonardo da Vinci. Leonardo di Ser Piero da Vinci. Ragazzi, qui stiamo parlando di un uomo di ingegno e talento universale del Rinascimento. Ed è stato ed è considerato soprattutto uno dei più grandi geni dell'umanità. Adesso la mia domanda nasce spontanea, no? Come fanno tre pazzi come Silvia Dini, come Brontolo e come qualcun altro a portare Leonardo non so dove? Cioè, sentiamo che cosa si sono inventati questi. Pronto? Oh my day! Oh my day!
1: Il viaggio continua. I nostri tre DJ con i loro ospiti un po' particolari sbagliano mira temporale e il furgoncino Bulli del 72, trasformato oramai in un veicolo spaziale del futuro, si ritrova a galleggiare in un canale lagunare di Venezia.
0: DJ on the space, sentiamo le grandi avventure.
2: Che scusa della luna!
3: Ma dove siamo finiti?
4: Silvia, ti avevo detto il 1482. Questo è Venezia.
3: Mi ricordi?
5: Mica spesa figè.
2: Ragazzi, qui si scatta di caldo. Ma dov'è la neve?
3: Per mille algoritmi, questo non è il Ducato di Milano. Il mio disegno, tutta questa umidità. Ingegneri, ma dove siamo capitati?
6: Wow, quale diavoleria è mai questa? Maestro Leonardo, ma siete voi? Il Duca vi attende a Milano. Considerando la vostra presenza piovuta dal cielo, ne approfitto per presentarvi Giorgio da Castelfranco, detto Giorgione. Dovete assolutamente spiegargli il vostro sfumato.
7: Ecco, perfetto. Vi lasciamo in ottime mani. Ciao Leo, ci si vede nel futuro.
3: Messer Giorgione, accostatevi pure.
8: Ragazzi, muovetevi a chiudere quel portellone. C'è la gondola! La gondola del municipale che ci insegue, aiuto! Per divieto di sosta!
7: Divieto di sosta.
8: Prendi questo, ragazzo! Buon Natale anticipato!
4: Dai, babbo!
8: E chiudi quella bocca!
7: E sali!
3: Il mio disegno!
4: E arrangiate!
8: Silvia, Silvia, strucca quel bottone, dai che ci leviamo di qui!
7: Sciacupumelu, ci sarà Nemo, dai!
4: Pigia, si dice pigia il bottone!

0: Quale Milano e Venezia? Ragazzi, siamo nell'antico Egitto.
1: Oh, oh, oh.
0: Nell'antico Egitto? Oh, oh, oh. Ma io sono vestito in pile. Ma mi mummifico da solo.
2: Oh, guardate là, quella è Cleopatra.
3: Oh, ragazzi, ma cos'è state a perdere tempo? Le guardie stanno puntando le lance contro il nostro furgone.
2: Dai, dai, dai, dai, dai.
3: Dai, che torniamo indietro. Via, via di qua.
4: Riusciranno i nostri tre DJ a far ballare i faraoni? Oppure finiranno mummificati dentro il loro stesso bulli? Di sicuro ne vedremo delle belle e lo scopriremo nella prossima puntata.
5: Grazie, grazie ragazzi, ma siete dei pazzi scatenati, insomma, sempre a fare il giro di...

Simple Minds, Don't You Forget About Me, altra bella canzone per questa serata con Wolf. Attenti al lupo. Italiani, voi che vi metterete in viaggio in occasione del Ferragosto, sappiate che comunque bisogna fare i conti col caro carburante. Altro che sconti, qui Assautenti ci mette in evidenza il fatto che in vista delle festività proprio di Ferragosto ha calcolato l'impatto dei rincari per le varie tipologie di carburante. Quindi più penalizzati sono senza dubbio i proprietari di autovetture alimentate a gasolio. È quello. Devo farmi l'ibrido anch'io, cioè, vabbè che non vado in nessun posto, però cioè, male anche la benzina, che risulta il secondo carburante più rincarato in base, cioè proprio di base anno, cioè non altro che qui ragazzi, cioè fare i conti con uno sconto, c'è poco da fare, cioè veramente un litro di verde costa oggi quasi il 17% in più rispetto al periodo di Ferragosto dello scorso anno, non è una cosa che si può proprio sopportare, questa è la verità. Allora, altri cari e caldi e freschi saluti direi, perché comunque arrivano dall'Etna. Cioè, ciao Max, dalle pendici dell'Etna ti sto ascoltando in cuffia, non ci credo Galileo, ma davvero? Oh, e qui fa caldo, ci mancherebbe, cioè sull'Etna che sta è incazzato pure, cosa vuoi che faccia, fresco? Ma scendi giù, scendi alla playa di Catania, ma vatti a fare un bel bagno. Oh, chi lo segue, non buono guaglione. Amici con Wolf, tutto in diretta il giovedì con Max Martinelli, siete voi i più belli.

0: Ho detto, lo senti? Ehi, sto parlando con te, lo senti? È Wolf DJ, live, sulle Wolf Radio, il giovedì sera. Non perderlo.
1: Ma come fai a perdere Wolf DJ? Stavo pensando che comunque... ne penso tante, dico Maria Rosa, grazie, sì, sempre fedelissima, grazie sempre. No, dicevo, sempre presenti, sempre sul pezzo. Facciamo gli auguri a Valentina. È Ferragosto e siamo qui, cioè mica siamo andati in ferie. Io non ricordo le ferie cosa siano, perché comunque mi piace, la radio fa parte proprio della mia vita, quindi non posso farne a meno. E comunque, anche se dovessi mancare, di sicuro il giovedì in qualche modo troverei sempre diciamo la giusta ricetta per regalarmi queste due ore di, cioè, stacchi veramente da tutto quello che è il sistema continuo della tua giornata, che non finisce mai, anche nel sonno pensi sempre a quello che può accadere, ma no, ma non pensiamo troppo, bisogna pensare di meno. Pensiamo alle cose belle della vita, ad esempio, perché fanno bene, insomma, l'amore, vogliamoci bene. Oh, il movimento. Non so, avete visto il video di questa canzone? Cioè, Michiko mi piace, perché c'è la chica che si muove con un movimento, amici. Cioè, andate a vedere sto video. Cercate Jason Derulo, Michiko, con DJ Goya.

Un saluto agli amici delle Isole Canarie che sono connessi con noi, grazie davvero per la fedeltà che ogni giovedì prestate. La notte, questa notte che scende piano, questo cielo che si veste di stelle. E bisogna anche cercare, no? Questo nome nel buio come una luce tra mille, questo nome d'amore, questo nome di questa persona che magari dovrebbe essere dovrebbe essere proprio stretta, no? In questo silenzio, senza parole da dire, lasciando che i nostri respiri imparino insieme a dormire. Una bella poesia proprio da dedicare a questo grande amore. Mentre la luna ci guarda, vorresti fermare il momento, tu stretta al mio cuore ed io perso nel tuo sentimento. Se la notte porta sogni, il mio sogno sei tu, perché anche quando tutto tace, il mio cuore ti ama ancora di più. Buonanotte, amore mio, che le stelle veglino su di te. Se stanotte sognerai qualcuno, spero che quel qualcuno, sia davvero me. Oh, che belle poesie che ci mandate a Wolf.